Da plü bodun, da men rauch. Da plü bodun derin ea din nossa val un ravaren del qual pregiaiva la raspada il plät divin in möd verwendt. Sis plets tagliaivan scolas farclas, il giaiva io scimmale blass a quella liaut cun tantas maclas ci tiltad laivan culcebas. Cur sia pregia fu allivrada la Bibla serl con un sfleccio e disc un cer imbarazzada. Fat sco ces di, neu sco ce fecce.

Ils monios savens per truce picciognes come sentiments sin biaras duras adios mai sorpreu cumbia las flores che lasca feu gens

L'œuf in pell, d'Armand Planta. L'Arlecchin disch la vardà pigliant pel nas ad un eccel. Moltagnin nesch parmalada mince spass ci s'fa cun el. In giunno gess, mos ves el œuf in pell.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se gischec. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro afreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gi in sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fatg vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas luna.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su entrasitar penalti sed en il quart final del campionato mondial de balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il Certedur de Ventener in Svizzera da pli persunas un frendes da l'unde da Cialira, quai muossen le cifras da vart la sur mortalitat dell'Uffizi Federal de Statistica. E Laura Ozze de Savenz vele lief, il Sventrum si se forma nivels pli spes, quai ter vence dus grazie a Samorezzen e vence nov grazie a Quira. Jelle Sis, meu nom Urs Müller, BNG. Per la prima giada da Pil 1954 è la Svizzera si qualificata per il quart final di un campionato mondiale di balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 mentre si dar penaltis contro la Colombia.
2: Io sto in combatto intensivo su 5 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un'ordine all'altra che in buon venire di città in gol durante quei tempi. La Svizzera e quella Colombia hanno due al tempo regolare singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stata un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni è neutralizzato in l'auter. E la lotta dei penaltis alla Svizzera lo fa 4-1. Sulet Manuel Akanji ha citato Zuro. Als Colombians ha in preincontro due sgarde bovenide sul montal gol in Svizzera Gregor Kobel. Il penalti decisiv per la Svizzera allo Ruben Vargas, citava la Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo batti l'Egitto con 3-2, sventer essere già stato con 0-2 in ritardo. Per il trenador della squadra nazionale, Murat Yakin, ne datti una gut pli bel che sa miserare d'un campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: Es ist ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
1: Il Quartfinal tra la Svizzera e l'Argentina e domenica in der Maun alles treis dem Schweizer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialire, il Cercle d'Ur, che qualche sia usata durante questo tempo. Quai dimostrano le cifre attuali di la surmortalità che l'Uffizio Federale di Statistica ha pubblicato. Concret sia questo numero per un 15% più alto che in media. Le Bleres sono morte in conseguenza di una disdice dalla circolazione o un infarto al cor. Per il prossimo dì si avverte la Confederazione di nuovo in un'onda di Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol diventare presidente della Francia, quai sventer che ne decide d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Grecia. In una intervista in la televisione, Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. In pli vigna ella fare curs contro le sentenze del Tribunal Suprem. Finché quel decide, non stoppia ella bitch portare gli oms electronics a argomentare la politica da 57 anni. Or davanti aveva ella fatto clair che ella candidas bitch se la stuesse portare questi gli oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione da denaro dell'UE ad incestire presunte tre sons, due di quelli con tempo in prova. La Russia ha di nuovo mai attaccato mires in Ucraina con droni e racchette, con son producciate alla capitale Kiev, e ha da plires esplosioni nel centro della città. Almeno due persone sono venute espressate, che hanno comunicato le autorità locali. Error la città Kharkiv in l'ost dell'Ucraina dati rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il suo collega d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si è qualificato per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. E in un gioco spettacolare da passa 5 ore, sa il serb batti il francese Félix Auger-Aliassime in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. Il mezzfinal de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel, il italian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si avvenne sulle lieve, il sventer mesi dati per parte nivels più spesso, quasi soprattutto nel nord. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legno di nota, 28 gradi in selva e fin 29 gradi in la regione de Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Brand. Amo nulla del tutto, vamos a dovere, amo un caffè. Oz, dalla saira da dir, forza un convinarso a mobler, melder. Un tè da ciaminella.
0: RTR. Informativ e divertente.
4: Ciao, not c'è questa. Mes nom Livio Fofa, speres c'è vuot dormi, deci stazio bain. Giovici, mi gas un buon

Ed es Marco de Banura so de Lüll, 16 minuti, una Banura tot normala. Es ist stat anger Saira. Perciai mes vagins brui domet sa nota mo isce de dat, e perciai si dom ogni tuta per las vies in tuarm. Interes in euforia totale. Nossa nazionale scritta storia do passa 71 tons. Ci ne ha da qualificata per il quart final d'un campionato mondiale da balapè. I Clerc, quai sarà Ozza Banura. D'uno del ciò tema qui a Pro RTR, i Charles Patruns, i chefs. Oggi è stata un po' pazienza con i collaboratori e collaboratori. Per fans da balapè è stata una notte fitch quarta. Ma che ne hai? Jau sa da ce c'è tavel. Taunt pü podani dovrar oz bler caffè e musica ci sdoaglia. Sco per esempio las Rolling Stones sa seguia con lor plinoa In the Stars. Es stars da nostra nazionale da balapè. Dai, Svizzera!

0: Tu Atena, con Heba, una canzone che la musicista Zaves raccomanda sco inspirazioni. Era in tocco fatta posta per oz, er dat bleras brancladas, tanto tutti i fans della nazionale svizzera. E il prossimo tocco, tu Atena Zacuseglia, da Dailen Rochon, ozza ma mezzi, alle 10:15, cura in din in giù ci volaut, sin RTR.
1: C'è Taidla la scena.

0: Elton John insieme con Britney Spears Holds Me Closer, da quel duo illustre, però è nater duo illustre. Mie piccolezza e Urs Müller con le strade più importanti, noi tazze da queste ore.
1: La Svizzera si è qualificata per il quarto finale del campionato mondiale da Balapè, quai grazie di una vittoria da 4-3 sventer setar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte alla Svizzera sin l'Argentina che ha battuto l'Egitto con 3-2. In Svizzera in 15% di più persone più veglie morte durante l'onda da Cialira il cercle dur che quai che sei usita durante questo tempo, quai demussen le cifre attuali davanti la surmortalità che l'Uffizio federale della statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuol vinavanti diventare presidente della Francia, quai er sventer che in drecira d'appellazione confermale sentenze contro la populista della Dreccia, quai a ella conferma ir en la televisione. Prima avanti veglia ella traer le sentenze davanti il

0: Tribunal Suprem.
1: La meteo.
2: Questa notte la nostra nazionale si fa sur oz e si piccia al solai e da vaira bler solai qua e là erano per nuvolas in pustut antil nord da nostro cantun in Gigipola in loro essere domasi erano pa in più spesse ma tutto in tutto un bel di da sta er las temperaturas in bler le sono proprio agreabili nulli se ciacco er qua era dai fin 30 gradi e ce ne sono stati adusati con bler piccia das temperaturas in sur selva oz tanto unter 24 28 gradi, zot selva 26 fin 28 gradi, in sursese 21 fin 25 gradi, in engiadina bassa se poi far quint oz ercun var 24 gradi, in engiadinata 22 gradi. Valdo notuna neanche siete mal. E neanche c'è da mal notuni Ernulia che la Svizzera ha qualificato per il quart finale del campionato mondiale di Balapedo, passa 70 tons, c'è una iada. Hey, e qua è naturalmente il motivo di far festa, ma non studiare in un momento vide la Columbia. Dice Balapé, è la numero 2, anni dolì er, do religion. A sequità, Pierangelo Rivera c'ha raiz colombiana, si Elsa, co ci città ora oz in Columbia.
3: Questo piace, lui, c'è un stato trauer.
2: Ai cordeli statal oz in Columbia in u feste giain. La prossima mezz'ora dai in cizzo in questa grande vittoria svizzera. Ed es Marco di Abanura, se giovisci un bundi.
1: RTL, dalla Damaun alla Saira.

0: Automo Unglas. Tjai, io c'è qua in stata Ersaira, Svizzera, Colombia. Tensión totala, it vida la nerva, puls sin sur duai cendi des nis brui, i des erni blastema.
1: Jack, was macht Jack da? Himmel, Herrgott, nochmal, das gibt's doch gar nicht.
0: Nein, i blastema, veni osse però ein dis Impuls.
2: RTL Impuls.
0: Nüglia Himmel Herrgott nochmal din per se Himmel Sterna. Ich seh so nomen novs Impuls da Leotuar.
3: An Norbert de Campiesches wevi nasen kun nom Leo. Papa Leo als Dies wevi n Elefant kun nom Hanno. Hanno ha, in bienen conoscente mai, a se traus a Roma, el cimitero degli acattolici. Piel santeri dils bocatolics, spela piramide de Cestius, nur che Goethe esse traus. Bocil Goethe de ver, mo bain siu feg August. Quell era morts non spicchiada mainz in inviadi all'Italia i October 1830, ad ele vignusse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien vignusse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August, eimer clau festiva mein, Goethe, filius patri antevertens, pia Goethe, il feil, ius ordavon al bab. Aschia vevi il bab voliu. Era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain feil de Goethe. Che bab da fugi. Ca un instant taus de di, oh du lieber Augustin. Jetzt Augustin veve giu meglier chi l'August. Fova musicana cantadura Vienna. Che è la peste rotora, als morts insternide per tots in vies e gasses, als ulets pligees deva ja nelle spentes. Aschia aveva Augustin baracau e lustria zum roten Dacherl, ed era se centau sturnsch in palieten in a chineta, nu che il durmeva o si a schmetra. Col sfumels de la peste in vigni per prendere insieme als morts, han etter chiau che gli Augustin se gihin, arunau quels il cara trac el e la gruba, con celes baras. Coela lavau si de morte en vetta, dicel de meun.

0: Marco Diaz, ontes da Lulla Banura, c'è da fatta la musica. Tuna Melder, Rihanna in idol di con l'Oslo.
1: Gols, emozions, analyses. RTR.
0: Hai tot quai hai dat er gols, ma pur antil sieter penaltis, emozions, durant passa 120 minuti. Io sa analizzando tutto qua, un paese esatto ben ora or clocca da Mistair fin Ginevra, da Schaffuse fin Chiasco, Chiasso, non è Fiasco? Vessi, bot dat? No, da Schaffuse fin Chiasso, ed è stata una saera, oder una not fitch speciale, donta ciara nazionale per i damai, vessi pudi decidere er più bot, quel io in ulia pisera per pulz 220, a mo quart avant luna questa ben ora, ma... Ilura es l'atmosfera esplodida e più o meno in tutto il paese varai tu na ishe al moment del penalti decisivo. E a tots sarai it simil?
2: Sehr, sehr herzrasen. Ja.
3: Ja, Herzklopfen. Zittern.
4: Oh mein Gott, das war mega ein Nervenkitzel.
2: Ja, habe ich wirklich zittert. Aber ich habe daran geglaubt.
0: Cool, in Quetis Krei B resta un. Nempe Ruben Vargas. L'om ci ha tratt al penalti decisiv. Der Kleine hat coach quel a reagi. Quart do ce la decis. Quel in Schunter iscritt in Storia da Balapé Svizzera.
5: Einfach richtig mit Überzeugung heute geschossen und einfach nur dankbar, dass er reingegangen ist. Ich habe mich einfach sicher gefühlt heute und wollte schiessen. Und auch, dass es noch der entscheidend ist, ist auch noch geil.
0: Simplemente geil. Nur dai, da de Junior nulla.
1: 90 Minuten? Na, der RTR vive il Campionato Mundial de Balapé, dalla de Maun alla Saia. Idee durante la notte.
0: Ma è qua in nostro patria? Quarta von luna. Ai, c'è notte quarta. Ciao, chefs. Oggi state a avere un pain. Ma nulla con passione, ma torre a sguardare in passo in vostro collaboratore e collaboratore. In 12 minuti di set, una banura tutta fatta speciale.

0: Sheeran qui con camera, speresce voce trivitz bain ordaletta questo mercoledì 8 da lunedì ed una banura tutta fa speciale in 4 minuti esi la 7 per tutti questi non ha un vis dul di obada la notte passata, le emozioni, le tensioni. Per tutti questi ven ir al puls 180 e io sono da 160 piseraini ce va just a moneda in su, sino al main 180.
1: Kabelheld! Kabelheld! Kabelheld!
2: Ruben, mach ihm Ruben. Mach Ruben Vargas. Vargas.
3: Das ist auch noch geil.
0: Hey, ich wisch quer sto, Sester. Nossa nazionale an embe moduna la chance. Da tal porta da cia. Sco amo una da bepü ot squadras. E questa è la funzione forza. Ma il seu mi va in casa in avanti. Basci con bringen hai. Se ci vedi un buon dia.

0: Las novitats der RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia su entra sedar penaltis ed è nel quart final del campionato mondiale da balapè. La affronta ella sin l'Argentina. Il certo dur diventa nera in Svizzera da pli persone sun frendes da l'unde da Cialira, quai muossen le cifres da vart la sur mortalità da l'Uffizi Federal da Statistica. E Laura Ozzi di Sven su la Lief, il Sventer Mesdi se forma nives pli spes. Quai tra 22 gradi a Samurezzen e 30 gradi a Quira. E alle 7, mio nome Urs Müller, BNG. Per l'imprima giada d'appil 1954 è la Svizzera si qualificata per il quart final di un campionato mondiale da balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 su intercettare penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combatto intensivo su 19 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un'ordine all'altra che in buon venire di città in gol durante quei tempi. La Svizzera e quella Colombia hanno due al tempo regolare singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stato un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e memia fede alle due nazioni e neutralizzato in l'auter. E la luce dei penaltis alla Svizzera lo fa 4 di ciun. Sulet Manuel Akanji a città Osuro. Als Colombians ho in preincontro due sgade sbovenide sul montal gol di Svizzera Gregor Kobel. Il penalti decisiv per la Svizzera allo Ruben Vargas, citava la Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: E nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo batte l'Egitto con 3-2, sventer già essere stato 0-2 in ritardo. Per il trenador della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne ha dato una gut pli bel che sa miserare in campionati mondiali con il difensore del titolo.
3: Es ist ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
1: Il Quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina e domenica in Demaun alle Streis, dem Svizzer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialira il certo dur che qualche sei usità durante questo tempo. Quai demossen le cifre attuali davart la surmortalità che l'Uffizi Federal de Statistica ha pubblicato. Konkret sei questo dumber segmentat per rund 15%. Le bleres persone sei morte in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto al cor. Er per il prossimo di avvertisce la Confederazione di Onde da Cialira con temperature sta fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol vinavant diventare presidente della Francia. Quai Sventer che ne drecire d'appellazione ha confermato la sentenza contro la populista della Dreccia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare la tronsco presidente. In pli vigna ella fare corso contro la sentenza tra il Tribunal Supremo. Finché quel decidia non stoppia ella bitch portare gli oms electronics, argomenta la politica da giuncante settons. Or davanti ella faccia clare che ella na candidas bitch scella stues portare questi gli oms electronics durante il combatto elettorale. Le Pen è venuta sentenziata per via della defraudazione de denaro de l'UE ad incestida pregiun de 3 ans. Dus de quels con temp ten prova. La Russia ha da nova main attaccato mires in l'Ucraina con droni e racchette. Con zond produciata sulla capitale a Kiev. E ha da plires de explosions nel centro della città. Almeno 2 persone sono venite splessate. Quai han comunicato le autorità locali. Or la città da Kharkiv in l'osh dall'Ucraina dati rapporti da Bart Dons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses colleghe d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier del Grand Slam a Wimbledon. E in geo spettacolare da passe 5 ore sal serb patì il canadese Felix Auger-Aliassime in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzfinal de demain fronte Novak Djokovic sin il defensur del titel il Talian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si vende sulle lief il sventer misdi dati per part nivels pli spes, quai surtutto nel nord. En la montagna buff in ferm vent na del nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legno di nota e 28 gradi in surselva. In la regione di Quere dati in dita cialire con 30 gradi.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriores informazioni ci sono rtr.ch.
4: In questa 76. Una vanura tutta fatta speciale, ma non so se vuol dire er, ma differente prominenza ai otti pacui e pro RTR agli Svizzera Columbia. Tanto l'altro è Otmar Hitzfeld. E quel non è un dei smelder strenati di tutti i tempi, di per sé, può diventare da lungo se non è profeta. Stai kleini ad ci ce l'ha detto er.
2: Ja, mi tipisch natürlich als ehemaliger Nazi-Trainer, dass Schwitz gewinnt, aber ich glaube, es wird ein harter Kampf und es geht ins Penalty-Schüsse. Und dort gewinnt Schwitz, weil der Kobel überragend hebt.
4: Hey, ich bin wieder zu Vargas, a Tratz, con grande nerva, al gol decisivi. Präzise, ich schätze, dass Otmar Hitzfeld es adit, es ist nie, i coci des nie, ich sehe, ich habe Emotions, die quai aus Drolia in total Pais, ma in Pustüter per nos Joaders, quai nos grand Thema la prossima mezzura, in un capito, ja, mince dice, a nostra nazionale, de Balapé, scriva Historia. Mes nom, Livio Foffa, se je vus un bon di. Jots son krai tots, fans de Balapé.
5: Depi de cua, dan que no xo te entreig, a xo no se sau di, nies contact, streig. Sense se ve de toi in a massa, xo te ja lo se xon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temes brisants, excessivs, adel ma demo men, ripre mintje fuera.

0: Les Humphreys Singers con Kansas City Lange c'è la Svizzera e ora è l'ora la notte sonda sin domenica al quart final contro l'Argentina do la vittoria di sera contro la Colombia. E una città che ben ora svelta in la Gazzetta dello Sport, oh, la Bibbia del sport italiano, e ci scrive in questo: poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti. E dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di scelta in avanti. Ma parabotte un po' ci sono un po' gigliosa.
1: È una dina frustrai.
0: Ah, in giussunese oramai, ci hanno fatto questa
1: gelateria.
2: RTE al campionato mondiale 2026. Valapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: In paina, tu ne ho la presa svizzera, storia, magic, drama, combats, quai ci avvazzini ci sono in connesso con la nazionale svizzera, dola vittoria contro la Colombia. Ora è per analizzare un po' questo. Io e qua faccio con il nostro redattore di sport Giancarlo Candinas. Giancarlo, per cominciare, chi è stato tes om dell'io er?
1: Una buona domanda per un giovane, Livio. forse Dennis Zaccaria. Se non ormai musa da vos dredine formezia, prestezi una propria tec pura del Duke, Luis Diaz, il star colombian, denton lo è in Gregor Kobel, in gol, che naturalmente non è un penalti decisiv, denton si in plaz in, per moi, Nico Elvedi. Il defensor con Redis Slumnezianes, in quella defensione, proprio skin grip. Bo in sbai, semplicemente in formezia, prestazione, le pro del Duke, l'attaccato colombiano Luis Suarez, che è stato topscorer al Portugal, also Nico Elvedi, che è andato in quinto campionato mondiale, fece fermo, se dire proprio, sta in una prestazione col punto sì.
0: Also, io vengo assolutamente d'accordo con te, e ciò che desidero è dire, al melder om Svizzer, fini nostri per questi campionati, Manzambi non ha neanche più di ora, also non era molto più per recuperare tutto qua e là. Ma è desidero stato in dur combat proprio due squadre che non hanno regalato nulla, non potessero non essere nulla essere nars sulla Colombia, vese la fine di Squins. Ci hai in realtà fatto la differenza alla fine di Squins?
1: Io proprio stavo scendendo c'è un conte che ti dice in brutal combat che era eclare contro la Colombia. Quel che fa la differenza è che players punti. La difensione con Elvedi, Akanji, Rodriguez, Zaccaria che ha usato una fecci ferma prestazione. Le Svizzere ha fatto fecci paus sbais in zona di Prigel, in del solito sbais, grani giacca, poche minuti se vanno alla fine, allora si dice fecci mal se gira, dentro un shock proprio Strusch, Schweiz, Decisivs. La Svizzera ha coraggio, malgrado che erano proprio l'equipa un po' ordeufra in quel stadio a Vancouver, in stadio tutto Melbourne, ma i fans colombiani. Ells hanno detto anche il coraggio di Dabala poi e di riscare magari se c'è alla fin finale, stanno di una schöne Duke, che è Schio Leafs, se è il glitch. Nella Svizzera è il clic necessario per fare il pass al quarto finale.
0: O se scoffè neutrale, non senso se forse sdrualia fin quarta volta l'una.
1: Forse se argomentavo se in l'altra.
0: Chance di gol non hai osa dat da Sterner.
1: Nein, io mi ho sentito in realtà di quelle statistiche expected goals, also cons goals sono speciali in Giugge, allora in Svizzera io sono entro 19 minuti 0,4 della Colombia in 0,0 per Sciombo, Scibia la Svizzera ha avuto una buona chance la Colombia, ovviamente dalla prolungazione stata proprio due sgade fecci mal si gira io stavo in Giugge che ha proprio vivuto la tensione e la tattica bodispedal Spitakel, den Tonschko Fan Schweizer, sehr Münchiger, also Busch in Juglungerus, den Tonschins, er hat eine Gine, der Kollegen aus der Kippe, er hat fast in Tegern Stönkels, die eins Forza. Copie das Wahnsinn.
0: Ich klär, also nur aus l'Euphorie gronda. Dai, però, er Robes, ci fanno ein paar in Pisera, ci non haben funktioniert, ci bein.
1: Die eins, schon cinciad. Gente ne gaschfides gespetten forse pels proximes Disnik jugde dira musau les blessures che naturalmente in problem con tuen Manzambi en ebischer che blessaus in Vargas che bodel tot fit che ja bodau ihren wendel in chatta che credo è nei era avanti dalla prima mese da in te quella sovranità d'insavio per esempio la prima mese da in granit chaka che era per esempio la pausa di tè in cui hydration break fece un po' contento col giugno quale musau era in te aggressivo in quella pausa da boiber era un po' contento con se coniuga d'urso la fosse magari importante resta più sovranità non mi umania ad in altri cause sono in realizzato irca la seconda garda avanti c'è le svizzera un incinz giugno d'urso blessai la seconda garda e lo sven sciombo sul livello della prima garda qui anzi uir qui ad altre certe smidandes qui venu qui in Zaccaria studio in Vittimere venu sen Rodriguez studio in Muha e mi venivo sen itten e venivo sen per embalo nico bo schlerns giocatori a brinza semplicemente viu in meunca in una certa classe con quel giocatori rotinai abbandonato il platz irse u bain denton eba in svesa le svizzera schon forza 15 16 di sia giocatori che sono in fech alt nivel denton sventer venivo schon tutto noch in pau.
0: La vantaggio è che non sono tutti i sistemi che funzionano per inci in ora, oh?
1: Non sono dire.
0: Ma a mo anche forza i aermo sa come dura che questa nazionale svizzera è se che non sono finci bene appunto.
1: È proprio la svizzera che conosce quel giugno da K.O. quell'equipa intorno al granit, c'è anche che di pions, qualche tile al sfils,

0: per quella generaziun alla nazionale proprio musau come dire che lei.
1: Il quarto finale aspetta la prossima squadra sudamericana e c'è un po' da aspettare da quel duel sur da quai tavelaini e loro eramo otza banura ma loro dollas otz qui a pro RTR
2: 90 minuti na RTR vive il campionato mondiale da Balapè dalla Damaun alla Saia ed è durante la notte.

0: Seiler und Speer kun ham kumst a uno gel fan de Balapé sarà er am pur tuarnà della lunga not varà fiste già forza mon pa in quel success ma o se si ura de dir a la ura in percevù po dati a la ura bain informats bisera a Zurs Müller. Chai dai de nof urs.
1: La Svizzera si è qualificata per il quart finale del campionato mondiale di ball. Qua è grazie alla vittoria da 4-3 Sventer si dà penaltis contro la

0: Columbia. Center 120 minuten stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina ca batti l'Egipte con 3-2. In Svizzera è un 15% de pli persone pli veglias mortes durant l'onda da celire il cercle dur che qualche sei usità durant quest temp. Quai demossen las cifras actuales de vart la sur mortalità che l'Uffizio Federal de Statistica ha pubblicià. E Marine Le Pen vuole altro un candidato presidente della Francia. Quai è la decisione nella televisione, svender che ne decisione d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Dreccia. Plin avant fece il ricorso contro la sentenza.
1: La meteo.
2: Ma questa notte la nostra nazionale si fa sur, oggi si dà ciao al solai, ad onta oggi non vengono più i scegli ciacco a moeri, tutto qua però in di con vaira bler solai, qua e l'aria in pernuvelas, in postuto anche il nord del Grigion, in Gigipola nel resto domas di era un po' più spessas. La temperatura scodit nulla più del tutto i scegli ciacco, a qua era dai oggi intorno a 30 gradi, schlo agreabili, si scocci zaient la sta, vuol dire 24 fin 28 gradi in sur risot selva, fin 25 gradi in sur 24 in Engiadina Bassa e 22 graz oz in Engiadinata. Nuschen pront si ein plagiar in la Svizzera a Godonia ed in pac moment podaut vu Godonier. Nempe bons prol kikeri ses i nu cerciain ad inciun cio oz cun nu aliuci sdruale la Svizzera romauncia. Dimena studiai, fat pront al telefon. In buon 4 minuti, Dani Lieber, las lingias vesem plagiar, scia in cun fus della partita.
1: RTL. Credibile e simpatic.
2: Buon dì!
3: Let me see you dance, man.

La nazionale svizzera ha raggiunto il quart final, grande tensione. Vuno stato tra penaltis. La tensione non sarà nulla e siete grande, ma tutta la Svizzera romancia sa dalda. Avevo partecipato ossa al Kikeri 6 e di convegna al jackpot non è del tutto 100. Da spero er 96 boss, bot 1000 francs e oz hanno già tutta la chance da provare da Gudonier Quest. L'unico che vuoi fare è da telefonare ossa al numero 0800 20 25 30. 0800 20 25 30. Non c'è c'è di 5 o con noi oz e ci sa forse la prossima dita al Kikeri 6 0800 20 25 30.

0: Sienna Spiro, Material Lover, qui a Pro RTR in 18 minuti e si lasot.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.
0: E noi ho un ozzi ci sa, forza eramo a sprossam sdiz con Vendalin Cabernard da Lyon. Buondiser Vendalin.
3: Bien dia, insieme.
0: Vendalin fan da Balapé, città a Lyon, ma nulla fino alla fin, quoi?
3: Ja, io vado a 90 minuti, allora io ti stengo, ti ciao. E tenia la tensione, quella da me.
0: E allora, co è il mio savairo a Zabenura? Tra il radio, o ci ha fatto tutto no, nel telefonino, c'è da qua plaun con tensione, e allora arrivi? Co è stato?
3: Ah, io vai in collega che ha gratulato a me, sco Svizzera, a Lena Tudescia.
0: Ah, sur SMS, ah?
3: Exact.
0: Ah, e allora al Savici a un Gudonia, al Plagiari, naturalmente grande. Appunto, el esempio della scena da Balapé. C'è cra, le cose sono possibili per i svizzers?
3: Ma io vengo grezzo che è il finale, al quarto finale, vengo adesso grezzo. Perché il Messi dà i bainos, non può essere semplice.
0: E di slow il contento col campionato di fini nostri? Così?
3: Ja, bravo, fai bia giux, sta fai intensiv, fai buns giux. Ecco, stava interessante.
0: Assolutamente. Io venivo intensiv per el, ma la tensione è che grande square Rubens Vargas avanti il penalti decisivo. Non sarai. E, però li stessi in paese. E io credo che oggi non è nessun problema, perché c'è una differenza per l'età oggi da Balapé. Gabi De Gondes era qui.
4: Sì, Alezza divisa in toi, toi, toi, ad il Vendalin, quel che veniva di Skoda bei Braua.
3: Ma lei è brava. Vieni di Gabi.
0: Gabi, ci hai o due hai corsa? Ci battono?
4: Sì, io sono gradosa, happy.
0: E potessi darci da un finale teoretico?
4: Ma vai, ho studiato.
0: E allora? E allora, Gabi?
4: Lui vai, ho un problema.
0: Allora.
4: No, lui son di contenza con nome, giusto che Gudonien.
0: Ah, ok. Basta. O so sperai che ci non danno nessun problema per Vendalin Cabernard. Noi siamo pronti, un minuto da vents da dosso. La Svizzera è o si è quarto finale contro l'Argentina.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al cinghiava il penalti decisivo tra Rubens Vargas.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La Svizzera io se sio da quarto finale oz in un emna.
3: No.
4: Correct.
0: La Colombia ha più pacca abitanti con la Svizzera.
3: No.
4: Correct.
0: La canzone da Balapé in Svizzera, Bring an High, ha scritto DJ Bobo.
3: No.
4: Correct.
0: La città da Turicis, la seconda più chiara città da tutto il mondo per Rich Riches.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al Flum Spöl, zarecciati in Engedina Bassa.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Alla NATO, fan part 193 paesi.
3: No.
4: Correct.
0: Al Prüm Kudus da Heidi, è scompars avant 300 ans.
3: No.
4: Correct.
0: Scisa mais da las calurs blau, jelk, melon, ilora dai cochen.
3: No.
4: Correct.
0: Undes pü kunchaintes emissions cha Rudi Carella modera venom am laufenden band.
3: Das im Brasilier. Das ist das Fan der Rudi Carella.
4: Ah, so los as quai, dai.
3: Ah, wir sa vosch la fa con l'emission. Ja dice je.
0: Am laufenden band. Ma... Allora, io mi ricordo, mi presidio, allora niente, yeah, c'è differente quel, roba.
4: Exacto,
0: e poi ci sono tenia di Mainz a Godaniello.
4: Exacto.
0: Oh? Yeah. Am laufenden band.
4: Ja, ma drude garal.
0: E qua è Zericco, Vidal Bindel? Ha?
4: Also, nu, ja, mostris verticals, bugin horizontal, perfekt. Ja, e ben di, come andi scoda bei Braua.
0: Vendalin, nündes bons.
4: Ja, indis correctes.
0: Perfetto. Bottici perfetto, sco Rubens Vargas, Irsaira. Vendalin. Domaun. Domaun, rondo due. Elsa però, ci può ir al secondo di. L'ultima volta che non crei un ensemble era il primo di Souverain e il secondo di Esilorit Mainbein. Oh, nulla?
3: Ja, exact, ja, questa volta, ja.
0: Basta. Domaun, guardai, allora ci funziona. Gabi, stai a domaun?
4: Se che pesce.
0: No, sono in caso domaun, Vendalin Cabernard mi paesi era, ha?
3: Ja, yeah, naturalmente.
0: E allora, un bel di e fin domaun. Arrivederci,
4: Vendalin. Ciao.
3: Arrivederci,
1: Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.

0: las novitats ter RTR.
1: La Svizzera batte la Colombia senza star penalti ed è nel quart final del campionato mondiale da balapè. La specie os l'Argentina. Il Cerredur de Ventener in Svizzera da pli persone sono frende sull'onda da Cialira, quai mussen le cifre de vart la surmortalità dell'Uffizio Federale de Statistica. E Laura Otze se sevent sulle lief, in svent mesi se forme nivels pli spess, quai ter 22 grazie a Samorezen e 30 grazie a Quira. Die Elle Soch, mein Name Urs Müller, BNG. Per la prima giada da pil 1954 e la Svizzera si è qualificata per il quart final di un campionato mondiale da balapè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 senza setar penaltis contro la Colombia.
2: Io stavo in combatto intensivo sur 19 minuti dentro la Svizzera e la Colombia. In duel drammatico dentro due equipe che hanno regalato un'ordine all'altra che in buvigni di città in gol durante quei tempi. La Svizzera e la Colombia hanno due tempi regolari singole chance di decidere il gioco. D'intorno è mai stato un'equipe che ha proprio dominato. Memia Olives il duel staus e Memia Fedian le due nazioni e neutralizzato in l'altra. E la luce dei penaltis alla Svizzera lo fa 4-1. Sulet Manuel Akanji a città Osuro. Als Colombians ho in preincontro due sgarde sbovini di sormontare il gol in Svizzera, Gregor Kobel. Il penalti decisivo per la Svizzera a Ruben Vargas, città la Reut. Giancarlo Candines, redazione de Sport.
1: Nel quartfinale fronte la Svizzera sin l'Argentina. Il difensore del titolo batte l'Egitto con 3-2, sventre di essere stato con 0-2 in ritardo. Per il trainer della squadra nazionale svizzera Murat Yakin, ne dati in agud pli bel che sa mesirar ad un campionato mondiale con il difensore del titolo.
3: È un nuovo spiel, un nuovo Glück, una nuova chance. Da braucht's nochmal una super Leistung, aber wir haben unsere Chance.
1: Il quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in domani alle 3, tem Svizzer. In Svizzera sono più persone più veglie morte durante l'onda di Cialira il Cercle d'Ur che qualche usità durante questo tempo. Quai demossen le cifre attuali di vart la surmortalità che l'Uffizio Federale di Statistica ha pubblicato. Concret sei questo dumber per rund 15% più alto che in media. Le blere persone sono morte in conseguenza di una disdice della circolazione o di un infarto del cor. Per il prossimo di avverte la Confederazione di Onde di Cialira con temperature da fin 35 gradi. Marine Le Pen vuol vinavant diventare presidente della Francia. Quai sventre che ne drecire d'appellazione a confermare la sentenza contro la populista della Dreccia. In un'intervista alla televisione a Le Pen dice che ella vigna candidare l'autoronsco presidenta. In pli vigna ella fare corso contro la sentenza per il Tribunal Supremo. Finché quel decidi è una stoppia ella bec portar gli oms electronics a argomentare la politica da ciuncante setons. O davanti a ella fac clare che ella na candidas bec se la stu esportar quest gli oms electronics durante il combatte electoral. Le Pen è venida sentenziata per via da defraudazione da deners de lui ad inciostida prajunda traisons, dus da quels cun temp temprova. La Russia da nova mai ha tacciato miras in l'Ucraina con droni e rachette. Con zun per tucciare sulla capitale a Kiev. E ha da plire esplosioni nel centro della città. Almeno due persone sono venite splessate, quai hanno cominciato le autorità locali. Or la città da Kharkiv in l'Oste l'Ucraina dati rapporti da Vartons. Le attacche sono succedite durante l'inscontro supremo della NATO in Turchia. L'ado ai nozzi incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e ses collega d'ufficio americano Donald Trump. E per finire anche per il tennis, Novak Djokovic si qualifica per il mezzfinale del turnier de Grand Slam a Wimbledon. In un gioco spettacolare da passa 5 ore sal serb batte il canadese Félix Auger-Aliassim in 5 sets con 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 e 7-6. En il mezzinal fronte Novak Djokovic venerdì sin il defensur dal titel il talian Jannik Sinner.
0: La meteo.
1: Oggi si savent sulle gif, il suenter mesi dati per part nivels pli spes, quai sortotte nel nord. En la montagna bof in ferm vent na dal nord. La temperatura maximala è tra 22 gradi in lenti di nota e 28 gradi in sorselva. En la regione da quera dati in dida cialires con 30 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: It is las otisins. E sono Modena ci fa un festa se la vittoria vita. Ho sicuro da dire ciao! Bonice, i Alzin prometti la prossima mezz'ora non dai blerba la pe, ma fitch blera buona musica. Qua è RTR, mercoledì a Zotz da Lune, questo di tutto faccio speciale per la pe. Svizzer, mes nom Livio Foffa, buon di
0: RTR, da luz per vos.

0: Ciao da più bene da questi dits da bellezza che da dar un zat anti la freida i noder in pai. Prezzis quai faini ossa almeno in un certo segno. Noi ein a noder.
1: RTR, mia canzone preferita.
2: Io sono Gianna Capret e di oggi vi la canzone Lose Control da Teddy Swims. Questa è una bella canzone. Ci vediamo in BG, una bella stat, per JBN. Un good day con la bella Laura.

0: So, io sono in o in temps in giuchen asen. O in asenit a conquista nossas paradas da hits.
1: RTR, quai è il sempreverd del dì?
0: Borichito! Una scuola canzoni sur allo stesso momento da beach bar, festa da famiglia spagnola e un lef qualb da solai, ma borichito è spagnolo, mi lascia dire avanti da Gabi De Gondo che ci da pronuncia borichito è spagnolo e non vuol dire nulla altro che un asenin. E l'interpret spagnolo Peret ha realizzato con quel tocco avanti 55 Jones un hit mondiale, un toc ci si sgrigna al prim e loro si zurri, loro si badi tutto in un'iniada ci si ninna e loro non esi più un gran toc fin ci si salta e qua è però un toc in cui ci va per un piccion asen senza savair cosa qua ha potuto capire e precis qua è la forza di quel song charmante, impertinente e completamente irresistibile. Schön maiol sangria, fes musica. E loro tunesse il pico franc precis e c'è. Qui è il Peret con Borichito. E di Paco Mainz a Taustox.

0: Mas che tu, mas che tu, mas che tu, e mas che tu vuoi bore chitto come tu.
1: Ei, potes esser in hit da stai si forza erma, pro nu es borichito da peret stat in November, avant 55 giorni in grandissimo hit, November, pus semnes in plaza duai dalla parada da hits svizzera, ma punto pisera, per sentimains da sta, la sta vainc, vaincises.
2: Il semper vert del dì.
1: Ed in un toc, es jura dallas più importanti novità da questa banura. Avam però Neil Diamond con Sweet Carolina. Buon dia.

0: Neil Diamond con Sweet Caroline, ed un classico per Acel. Nempe las noitats, ed es las ottimets, con Urs Müller.
1: La Svizzera si è qualificata per il quartfinale del campionato mondiale da ball a pè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 suenter sedar penaltis contro la Colombia. Suenter 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina che ha battì l'Egitto con 3-2. In Svizzera è in 15% di più persone spliveglie morte durante l'onda di cialire il cercle dur che qualche usità durante questo tempo, che dimostrano le cifre attuali di parte la surmortalità che l'Ufficio federale di statistica ha pubblicato. E Marine Le Pen vuole l'altro un candidato come presidente della Francia, che ha deciso nella televisione, sentire che ne decida la popolazione a confermare le sentenze contro la populista della Dreccia. Plin avant fa il ricorso contro questa sentenza.
2: La meteo.
0: Oggi non sarà il ciaccio, amo, però,

Die Freien und Stoherotz in Giunna. I da nempe un weire bel di de sta con Blair Sulai qua. I la un per nuvles impustut ant il nord del Grischun. In Giunci polen il ora esser domas di eren pa più spesses les nuvles. Illes temperaturas, appunto, oz dai a quaira fin 30 grads. Para Blair, as ultims dies dere però Blair da più, also, schon bot freischin a quaira. I schlö agreabel, isch cocizai entla sta, vo dir 24 fin 28 grads in Zuri Zotselva, fin 25 grazie in Zursees, 24 grazie in Engedina Bassa e 22 in Engedinata. Speresch, che vu jaldaut quist di da bellezza, quista banura, fitch speziala e un painer storica do passa 70 anni alla Svizzera da cenata da qualificata per un quart final del campionato mondiale da balapè e qua sarà la prossima mezz'ora mo tema qui a Pro RTR. Giovisch, un buon dì.

0: So è me con Voyage qui a pro RTR des Vainch dallas Nov. Questa banura pel sport svizzer istorica, la Svizzera ha sa qualificata pel quart finale. Il campionato mondiale da Balapè do una lunga fase da jeus de qualificazioni do sei de javels finals per la prima ada e so sentin sia fase decisiva. As ottavels finals sunt spera via e nu ein vis jeus grandius con duels capti Ivans, per esempio, Argentina-Egipta, o stato fascinante, Egipto, ma ne ha 10 minuti alla fine, 2 a 0, in Argentina, Godonimo contro 2, Messico-Inghilterra, Stati Uniti, fascinante, Portugal-Spagna, vivuta la tensione, Paraguay contro Francia, un fitch speciale. Io non credo mai magità e c'è ferm di nuovo quella, ci si può ora e c'è ciuasci. Giancarlo Candinas, t'avevi in paese su questa ottava finale, c'hai è stato per te a lui ci ti resterà?
1: Gelivio, ti sono raccontato in quale storia di questa ottava finale che proprio resta in memoria, che resta in memoria ed è già una storia intorno al giugno della Stati Uniti contro la Belgio, che è stata una storia politica, also proprio in massa, entonces, proprio mi rammossi il ballo poi della storia sportiva, che è già la vittoria dell'Inghilterra contro il Messico. È stato un duc tutto speciale, l'Inghilterra, che ha dato al stadio Azteca, a Mexico City, a 100.000 fans, quasi mo mexicans. Fede Daul, Mexico City, in marcaus in 2.200 metri sul mar, per aria fina, ad che l'inglese in leo diveni atrás de Gudignaco giugno contro il Messico, e schon si cerca faccia impressione con quei Messico, e schon scottali in ferma equipa. Denton, so, tutte quelle condizioni è un inagastau di una prestazione che proprio da scezia.
0: E come valete la qualità del ballapiccio? Nu ha in vis?
1: Ha in svese termini di turnier, poi specca tutto, poi specca venire più da struci, da struci equipe che in sa. Si sta proprio giù il plazzo, dove tutto è in ottavo finale, senza dire sull'equipe che aveva avuto a Balapoi, è stato il Paraguay. Mm-hmm. Il Paraguay che aveva proprio mo da difendere, ma mi è pulito, ha proprio mo provocato, fa male al francese, e scioglie la qualità. Proprio stando alto tra Biagio, che si spettacce Norvegia e Brasilia, in giù che fa giù lì dentro due ferme equipe, ebbe Messico, Inghilterra, il Medem, Portugal, Spagna, ne hanno cinciato. La Belgia che ha procedito l'Argentina, che ha trattato contro l'Egitto, che vince easy, che domani nel loco. Fa è stato d'altro che sempre più incontro in Egitto, sto l'Argentina magari mordere, quere che vanno in 5 anni, forse in 5 decenni, definitivo altro.
0: A me mi pare che ci disegno per parte in Balapè da bellezza, cioè c'è tutto il francese, c'è tutto il spagnolo, per parte della svizzera, impostato anche la difesa, che ci sei o è un'ora, cioè quello era proprio B da Vezzer. E c'è ci disegno stati di stat in fininossa al campionato di grandi stars, o ci...
1: Sans proprio di idee.
0: Fa un proprio buona figura, Holland, Messi.
1: Ronaldo, fa 6 gols, esce la budina per Shudiu.
0: Ronaldo, Harry Kane.
1: Mbappé, Olise. Also, è proprio il stars per Schwaden, fa un quals gols decisivi. Se Messi è un esempio, Niel Vesins, Busse Vens, Abrel, quello che fa il gol, il francese Scotti, il Livio, Maratiers, Elstreus, Mbappé, Olise. De Dembélé davanti, struisch de Defender.
0: E Messi potete avere 2 gols da più, oh, 2 penalti.
1: Penalti al Buffaggio.
0: Ossia, per tuare, cioè ci dà in Ölies e restano 8 squadre. 8 da 48. Una da quelle è quella, buona nuova, la Svizzera. Ma ci sono tutte queste 8 squadre. 6 dall'Europa, e beh, una africana e una dall'America Latina, dall'Asia, assolutamente ninguna, e quella dall'Africa, è Africa del Nord, also proprio dal continente, non è ninguna. Also, o se sei una Euro Plus, cioè di qua?
1: Puoi spiegare alla fin finale le equipe dell'Europa che datano un po' in al TAC, insieme con l'Argentina, ad Eba al Marocco. Ich muss sagen, dass die Masse Bundesnationen in Europa als Schibia Bundes kann nie weiter. Es ist auch ein Neiter Meier, wenn dort die Equipe des Nations Afrikanes kann enormes Qualität. Es ist betrachtet, wie der Senegal, der Marokko, der Dominiao, der Falpaz, der Quartfinal, den Ton, per exemple, la Côte d'Ivoire. Fähig fermes Equipes, den Ton, magari La disciplina che abbiamo in Texas betrachtet il Senegal manava 2-0, spiars 2-3. El se dijava il final contro la Belgia. Al medema capitava ira l'Egipto, manava 2-0, spiars 2-3 contro l'Argentina. Ti ho il sentimento fece se vens quelle equipe africane ci dà situazioni che vanno buttano al gusto da del forza che arbitra decide in Texas che bordo jober piarden als fech spert la controlla la sovranità dels piarden lur idoie de juk ad in top nazion scola argentina ne ze yoko quan ze vuir l'egipto ne vonze erne pubblico ciao vid del juk ma ben cu vid reclama vid er an sco senteve sco si fosse un bo vini trictai dis da cu vez in smagari dels top nazion spipauk che ter autres nazions ich muss mein fortunell amerika del sit ki funktionesche Bosche bei per la Brasilia oi de pi ons klar Kolumbia weil nur Schweizer halt metz in der Komba es ek de l'Europa oi simplement al continent no ki alles pibia equipes la gromas de bonus equipes de balapai
0: ai as blanche vinien jo in Europa ai or da spe va in chat di sa dat minche di al mein un je de balapai ots al prim di de pass non fatar avant al quint non anti ses das total mein 104 jus son os spera via domau com ein sen lor asios da quart final i hai un chut sun quest da in lor eramo avant les nov Oder hätte ich es just gesprochen. Dot Tears for Fears. Kun Shouts.

0: Avant reis imnas id imper diz, diz correct, avant bain tion diz, comenzant il campionato mondiale da Balapè, concura un tot squadras, ossa sun restadas a mo otti. Totalmente 104 ios, dai, non antises sun joats. Una de quellas ot meldras squadras ci des restada es la Svizzera, e ci ora il loro quarto final contro l'Argentina, ci des moduna al campion mondiale, ci ha moduna la chance da defender se stite, li ci ha a moduna a Messi. Io sa l'anio di tenere manci savare da nostra redattura sport Giancarlo Candinas. Come vedi sti le chance dei Svizzers?
1: Neanche mal. Io hai... Dice che io quasi di più rispetto dei colombiani che dell'Argentina. E naturalmente in Texalob, io vedo schon che le Svizzere ha chance contro l'Argentina. Quell'equipa vive l'offensiva, una dina fech di Messi. E se vens proprio di prendere Messi o del Duke, vens da quella medema di Rezia contro la Colombia e contro l'Argentina. Lo vedo schon che le Svizzere eine Chance, naturalmente trovo in fech ferm Duke, trovo qui Duke perfetto per Gurignan contro l'Argentina. Denton, soi possoivel, a chi oi possoivel. Alle Svizzere die schon musa wohl 2014.
0: Hey, dopo l'ungazione, ottava finale in Brasilia, pers. E ven amo chances da far l'unione.
1: Ah, c'è mai lì, la cena vince due a una minuta. Ai, ai, ai.
0: Incredibile, ha? E di deserto a dire, l'Argentina non ha, ossa, io ha, esce, sovra, oh, tini fadia contro il Cap Verde, er saira contro l'Egipto, Praktika mein Score.
1: Oh, proprio alle 20 minuti.
0: Ja, aber sarei la televisione. In avis doci, ja, non ho I damo più ci crain, wieder nu, Bastian Schweinsteiger. Mm. Da allö a dit al seguente.
2: Da kannst wenig verlieren. Das, glaube ich, liegt den Schweizern. Und keiner denkt, dass die Schweiz da durchkommt oder weiterkommt. Ich sag, die Schweiz hat sehr gute Möglichkeiten, gegen die Argentinier zu gewinnen.
0: Da 2014 Champion Mundial. Oh, ihr Muri, also unser Trainer Murat Yakin, welche Bundeschance?
3: Ein neues Spiel, ein neues Glück, eine neue Chance. Da braucht es nochmal eine super Leistung. Aber wir haben unsere Chance.
0: A Kansas City ist ein Lieu in Domenica, also la notte da Sonde sind Domenica alle 3 Banura. Ja. E allora dai però, tra gli altri quartfinals, c'è un per te il più interessante?
1: Sco Svizzera, sto se schon mal di Argentina e Svizzera naturalmente qualche tremble al più fece, denton se fece interessante sind analisesse als quartfinals. E termince a Fischer, c'è un gran favorito incontro in equipa che vale il popinto in tec più flavola. Francia il favorito incontro Marocco, lo Spagna favorito incontro la Belgia, Norvegia incontro il favorito Inghilterra, il favorito Argentina incontro la Svizzera, più proprio quattro fece interessanti affiche a scinzivate nor il popì stuessi da als duel del mezzo finale Francia Spagna incontro Inghilterra Argentina, dentro quindi il bivio del ballo poi sorpreses o impossibles per i propri quattro duels fech semions lesio di se legal propri fech sin quels duels specialmente naturalmente la noche sin domenica de las tois Svizzera Argentina.
0: E alla fine des quins esimo dalla partita grandes squadras i darà garantire un campione mondiale merita. Oggi di mena prima di dopo passa tra i semnasi mezzo senza io sas prima di quarto finale sono loro domani saira la sdeja lio Francia contro Marocco e scodit la not sonda su domenica la straiza venura io allora la Svizzera l'ultimo quarto finale crai contro l'Argentina. Grazie Fitch Giancarlo. Minuti 99 spoils.

0: Las novitats der RTR.
1: Quest'anno in dus projekts grischuns nominats per il Prix Montagne. E la pausa de combat tranta l'Iran e del Stati Uniti resta fragile na notte passata dati a tacce svizzendaivles. Qua in dus il tema solza las nov al microfon e Urs Müller. Piengi! Per il Prix Montagne 2026, che viene so da Minchon, projekts innovativs de regiuns de Montagna deriven dus dal sis nominats dal Grischun. Nomnada main il Center de Senedat de l'Engedina Bassa Schuol e la Manufaktur de Bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, quai a connecia la Gruppa Svizzera per las regiuns de Montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs, vitirsati il premio dal pubblico che è dotato con 20.000 francs. Quel viene soddato tras una votazione online. Il Prix Montagne viene soddato il 3 settembre e qua è già per la sede Javla Giada. Nus mi da entro la guerra nel prossimo Oriente, l'armata del Stati Uniti ha tacciato la notte passata da più che 80 miras in l'Iran. Tenor il comando regionale se tratti de mesiras de retorsion per la taccia iranaisa sin trais bastiments de commerci en la via de Hormuz en Taifrindi. Il ministeri de l'exterior iranais ren faccia al Stades Nitz de vair viola la convegna de base e schmenaccia con una reazione decidida. Or davanti al ministeri de finanzas a Washington puspe mess in vigur le sanzions contra ieli iranais. In conseguenza il spritz dieli s'augmentat san decia main. In barrel de la sorta Brent es augmenta per passa 5% in 76 dollars. Svent il terz blackout de pilanciate de l'ONU in Cuba e da singuls protests contra la regenza in la capitale Havana. Quel rapporto amplia le agenture di novità. Sin le tire insle la rete elettrica da insieme completa mai nel martedì. La regenza cubana fa responsabile gli Stati Uniti per i problemi. Il paese socialistico patisce da più anni di una greve crisi economica. Gli Stati Uniti hanno intensivato questa crisi con un embargo dieli che vale già da più in mezzo anno. Dank del Sport, la Svizzeresa qualificata per il quartfinale del campionato mondiale de ball a pè. Quai grazie di una vittoria da 4-3 sventer si dar penaltis contro la Colombia. Sventer 120 minuti stevi pari 0-0. Sco proxim fronte la Svizzera sin l'Argentina, che batti l'Egitto contro i Zedus. Il quartfinale tra la Svizzera e l'Argentina è domenica in domaun alle 3 tem Svizzer.
2: La meteo.
1: Oggi si svent sulle liv, il svent musi dati per part nivas pli spes, quai surtutto nel nord. In la montagna buffa in ferm vent na dal nord. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva. In la regione da quera dati in dida cialiras con redond 30 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ma allora dicessi ci do questa manura fitch speciale da Marco De Zandalugni. Za Schubleini direzione avant mezzi. Flottisce dalla partita, allegra mainci.

0: Jokaka con Summer in the City, mercoledì a 8 de luglio. Alla nazionale svizzera eini gratulà oz in lunghi din lat, ma inodabile nazionale ci ha raggiunto oz gronz din per sé. E da almain una jubilara.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Nu gratulain oz alla sduda gimez. Ad Anna Maria Friberg ci festeggia se squindjavel anniversari oz a Danis. Sinceras gratulazions, c'hai musica i cici, saluda i gratulescia via radio qua il loro scudit davent dalla sduda gimez. Iossa, vai a mo per la cupina, per la cupala, per la scadiola. 0800 20 25 30. Ci vuole conoscere. Era di 5 anniversari e ci vuole fare una sorpresa con Pisera. Ci ciuffano appunto questo regalo a modo di una fitch exclusive. 0800 20 25 30. Con un po' in fortuna. Altro regalino per il jubilare e la jubilare. 0800 20 25 30.

0: Sei featuring Bresh parlar d'amore. Io sono Tavelaini da Parentela, ci festeggia anniversari. Al telefono è Gian Brünker da Sameden, oriunda mangi da Sameden, in Taunstall, io la bassa a Demenbrücke. Buondì, Sir Gian.
1: Buondì, Sir Livio.
0: Sir Gian, avanti con una gratulazione. Io, Emenbrücke, si erni festeggia un po' questa vittoria svizzera?
1: Ma insomma, sì, vengono a festeggiare qui.
0: Al dì auto, scorso ad auto, al po' di dormire, tanto in avanti ci hanno lasciato in posto.
1: Sì, sì, è questa quieta, dal dì non è nulla.
0: E el, al Citalio o è lì a Cuz?
1: È sono lì a Cuz.
0: Sergian, el non ha però telefonato per tavella, come è Zurda Balapè, dim per sé per gratulare a sia cusdrina a chi i conciaggi vust
1: buondì Brigitta e ad gratulés per ti anniversari e già visto tutto il boom resta scucciatuis e in occasione questa state passerò forse una volta cianfir. Ciao Brigitta.
0: Grandius Sergian. Allora, valamo mince tant in patria, in Engiadina, a far visita la parentela?
1: Ma mince tant sì, ma sono un po' impedì in quella valle di uno se scuciva bene, ma se va c'è poi il treno, allora va stupendo.
0: Appunto, io sono l'impromiss, allora Brigitte spetta, tenia forte sia un toc tuarta, o fai allora una tuarta nuova, curciel venz in visita, e ella in mince cas badarà al più tard, curciel postin porta al pacchetto, cioè el se scusdrin, Gian Brünker a studia vide della. Sir Gian, ciao salut, io la bassa, eh?
1: Grazie.
0: E un bel di Adele, e naturalmente era tutta la questione oz anniversari, e al dai vos di, e tutta la questione non ossa tini fortuna da vendere le 12:30 gratulaini, e loro podaut dar tras ulteriori gratulazioni, e al main regaler un toc musica.
2: La copina.
3: Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadina.ch

0: Lady Gaga, The Dead Dance, e da Lady Gaga pro Lady Gabi de Gonda ci sorpiglia in pac moment a quia e scoccio che nuoce tai a stu fitch blers temas fitch interessants.
1: Oz, marci forse bu grada ci bias cortir tai, ti as di una strenia bo mietz di Livio Abrediani. En minci cas, bala poi quella vittoria sensazionale che non si stiamo vivere qui insieme, qui è il mio tema, non nada mai, io vedo la UNO, stiamo con i colleghi di radio, di una stazione di radio sportiva di Colombia, io sai di avuto quelli brassano giù la selezione caffettera proprio a fare un grande complimento alla Svizzera. Also, yeah, qui porti words, ma non sono neanche altre cause, non tematizzare al il festival de musica qual è il nome?
0: Sale
1: Piver de Sente, exact. Qui in in festival che venia mai realizzato en onur da al Andri Gritti e es ed una Bettina Gritti che dat no so ozonus plai da fac de wacht quei festival che lu questa prossima fin di anno e lu un provio de vini libre de quella banknote de 100 francs sco proxim Luca el dukte causas special en el rom de la VM.
0: Grazie Fitch, Gabi. E tu hai detto che tu t'avvelerai con un radio, no, non tu non t'avveler, ma tu stai claccia con un radio colombiano, c'è quella commenta quelli, no? Noi oggi qui in Svizzera romano c'è un celebra questa vittoria svizzera, c'è questa storica, e ossa per finire, stai claccia mo co ci attuna in celas regions linguisticas, non ci sono quattro regions linguistiche.
1: Ah, ok, la vedi.
0: Alla Svizzera romano c'è un idoldì, ossa ta kleinemo per finir co c'è tuni tuna ir saira pro il penalti decisif da de Ruben Vargas pro s colleghi della Svizzera francese della Svizzera italiana ir pro SRF.
2: Ruben Vargas. Oui! Oui, Leonard! Oui! La Suisse verrà les quarts de finale.
3: Prendiamo l'ultima boccata, riempiamoci i polmoni e accompagniamolo tutti assieme per poter assieme gridare tutti quanti.
2: Gol! Sì!
3: Gol! Andiamo! Gol! Andiamo ai quarti, andiamo ai quarti, facciamo la storia, facciamo la storia.
4: Vargas.
0: Qua è sbalapè, emozions totales.
1: Grazie Livio per quel momento.
0: E quelles emozions di oggi er oz. Jenter in compagnia di RTR, da mia parte di stat qua, il mio nome Livio Fofo, sta bene e io sai le orelle.

0: A cedins de quels dis che da sempre mai buona luna in Suris in faccia io creo che per fin Helvetia la statua da Helvetia ha oggi in Suri toccan de vos le orelle e mince casa buenos de sha gusta quei di de stat e con quels elements de quella notte magica che ha in Rio a fa sempre mai plager alla Svizzera nous essen l'os de nostra nazionale Svizzera a con quei anciavinus quella seconda mese da degli avvamietti.
1: Uscia d'una lasta.
0: Adia son Gabi de Gonda. Bi che ho stelstein vostra compagnia.

0: Lo cago che sta Shakira e Adela. Con la canzone attuale Dai Dai Dai, Adela si in plaz in la canzone ufficiale del campionato mondiale. E a proposito del campionato mondiale, ieri a Nigino Giau temprua con una proposta del Duke Checausa speciale della VM, asciaia che si spert dai nus, en minche cas bossi, la nazionale svizzera a fa avon ai nus, el stegnen la dira, eschel zan magari eier sera so inter cina 20 minutes sigir. Giu da sbatter, forse è cool flat. Basta le emozioni, quelle sono non cosse sotto la pial ad agli interessanti oi, che io vai incetto mera al Duke, all'uzzacu, in prim, e la seconda mese da, sono di se dormenta den, a scoscia le olmes vessen clamau mai 5 moment della loccia de penaltis. A center aereo se capescia extrem na una von. Zu gu ai lu junum am flala sien per cocchiere de pudi o de leg. Io sais imagina che a vus eis eu pli u meins tutine den ton. Per nur zil mun vules eu ve mun cantau quella loccia de penaltis che ai vera mein stau simple mein sensazional. E quel moment Keu, quel va una dina a mi sotto la piala.
1: Ruben Vargas, Vargas.
0: Als Tuns, der Line de la Noche, ein Seppel mein Struschblihabels, dem Fla Lassien. Basta, Wahnsinn, euch questau. Ah, das wird Seppel mein enorm Plagé. Basta, ein kurz Moment, wo es Buse Kasa, ehle la Cajunde, fa Wahnsinn, per quel che gerade nous dati de Gudignan. Cien Francs, la Chance per Gudignan. Als Cien Francs, plus la Chance de Gudignan, quei Trico de la Nationale Schweizer, gepende cauternus el Studio. Senza quitaus, un proi de telefonar, ad Gudignan, nous dain en kurz Moment.

0: RTR gli ures per da nies diuk special al moment.
1: Che moment.
0: Exact.
1: Dal campionato mondiale da balapè sognau. Tra il pass, finta il gol.
0: Exact.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Se c'entra la domanda, gertegli a vus de fa oz gol oz cautirnus con quai ling? Nus ancorin quai moment cau?
3: Il sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Bleres decisions dispitaibles an marca il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: De c'hai moment discurinus cau. No loc cien veng venticiun trenta. Amprouai vossa fortuna no loc cien veng venticiun trenta. Io sai si immagina che vus rebais scizzon a un sarregurda da quei campionati mondial c'hai moment ai quei stau. L'hai amprouau nina gada cun als cavazzins.
3: Il sta in del geus ils pli discutats del campionati mondial. Bleres decisions dispitaibles an marca il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: Der campionati mondial ai quei stau, forse se weiss schizun a un sergurda, ni weiss teneu el churvi de vos, c'hai giuc che quei stau. Ah ja, ok, per dievdes ein vergades de pilu, quei aia scheia. Denton al telefon, las linjas de telefon, quellas tagen. Vuol dir que nos emproin demà una unina gada cun al madem lin. Jau don bossi, a piar de bolla esperanza. A nos dain demà un.

0: Comedy Mundial. Il moment che nous ancorin. Ihr adots quel parada esser in tec in nuschen paupidira o svesio lo survenium per telefons de maun in quarte monas dies telefonai se participai e gudignai. Bala poi, ai, tirnus, oz omnipresent, quel fos ben po cauda. Bo discur de dai, dies sai se medina che vus veste lau bia radio oz na maun li diu bia letras grasas online. L'an prima ura de quei di dels oz de fanadur che va e la historia dil bala poi schwitzer. I manegel si attonta dus ons puspei de la partida in quart final, quei ai, je incredibel. A simple mein in benediktion. Quei di che nus tots essen zemen los de la squadra nazionale svizzera suenter quei juk. A schins vol resuma salop ai quei stau in juk 90 minutes spitja tot de noch se durmenta lu 30 minutes speranza a 1 minutes suffrienza. Jeu Nomnel aschia quelles cinque minuti per la fin finale lu giubilà tras la notte per quello che ho detto son na vendalina vai o luce con le difficoltà di sta dormentaenza inter quei moment euforic quel che fa nus lors pare den ton de fa mal al venter a nos vicins del sit Livia Fofa a oz giù in Valencia element
1: e una città oz ben ora gelta in la gazzetta dello sport la bibla del sport italiano e c'ha scriven questo poche emozioni e zero gol. La Svizzera piega la Colombia ai rigori e sfiderà l'Argentina ai quarti e dopo una partita bruttissima giocata da entrambe le squadre a ritmo basso e con tanti errori di Shetinavound. Ma parabotte in pain ci sono i pagigliosi, eh?
2: È una dina frustrai.
1: Ah, in giù su un'esa oramai, ci hanno fatto questa
2: gelateria.
3: Ertie.
0: Ah, salù, scelto di essere campioni e far gelato. Saluto, là, in un sgrado al pupo. Perciò è buono, in del cioccolato.

Un siu gran hit italian de Jon Melinov, che not jonto nov, je luku. Als italianers fijevan alla frina, sil plaz de Balapoi. Denton, tot a siu temps, tot a siu success. Ados, ai simplemein in gada pushpoi, so entr si atonte du sons la Svizra, che fa la frina sil pastet del campionati mondial. Ed in 4 minutes, ai si precis, las dies, ludati caulas, novitats per vos.

0: Las novitats der RTR.
1: Quest'anno in dus projekts grischuns nominats per il Prix Montagne. E la pausa de combat tra l'Iran e del Stati Uniti resta fragile, la notte passata da attacchi svizzendaibles. Qua in dus las temas, oz las dies, al microfon Urs Müller, PNG. Per il primo montagne 2026, che vien sordà a Minchon a proiecti innovativi de regiuns de Montagna, derivan dus dal SIS nominats dal Grischun. Nominada main il Center de Senedat de l'Engedina Bassa Schuol e la manufattura de bijuteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, qua ha cominciato la gruppa svizzera per le regiuns de Montagna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs. Vitiers dat il premi dal public che dotà con 20.000 francs. Quel ven sordà tras una votazione online. Il primo montagne ven sordà il 3 settembre e qua è già per la sedi già vlagiata. A Houston, nel Stati Federativ del Texas, ha un funzionario dell'autorità di immigrazione ICE seta giù in Mexican. Tenor las autoritats sei l'om vivi illegal mein en Stati Uniti e sei sedustà contra si arrestazion. El ha impruat a prendere sot l'auto il funzionari. Tenor la famiglia del mazzà ha l'om per contra vivi e lavorat a pi 35 ons en Stati Uniti. Democrats ed organizzazions per la defensione dels drets umans pretenden us che det jenem investigazion indipendenta en chausa. Si tratta dell'ottavo mortori in connex con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump contro l'agir dell'autorità di spitaivla aestat jadina puspe demonstrazions. In smidente la guerra nel prossimo Oriente, l'armata del Stati Uniti ha tacciato la notte passata da pliche 80 miras in l'Iran. Tenor il comando regionale si tratta di misure di ritorsione per la taccia iranese sin trais bastimenti da commerci civils in la via de Hormuz. Scorreazione all'Iran da nuova mainsetta racchetta sin il Bahrain. In il stadi insular ha da allarm d'aria. In conseguenza, il prezzo di oli è aumentato in 10 main. Il prezzo per un barrel della sorta Brent è aumentato per passa 5% sin 76 dollars. E su entro il terzo blackout da bilanciata dell'ONU in Cuba ai da singoli protesti contro la regenza e la capitale Havana. Qua rapport ampliere agenture ste novità. Sin la tira insula la rete elettrica data insieme completamente il martedì. La regenza cubana fa responsabile il Stati Uniti per il problemi.
0: La meteo.
1: Oggi si sveglia sulle lieve e il svento mesi dati per parte nivels più spesso, qua soprattutto nel nord. In la montagna buffa in ferm vent na dal nord. La temperatura massimale è tra 22 gradi in legge di nota e 28 gradi in sorselva. In la regione da quera dati indida cialires con 30 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: E noi continuiamo nia se va mezzdì con buona luna, con questo successo, in tic e in tus. Scorso noi svesse in pincia, ascens buono mezzdì, scorso noi svesse in pin penalti, ni scorso noi svesse in pincia sbornia, se non si tira mai al cui il cas. Io sono Gabi De Gonda, no, io sono Bo Blaua. Bien dia a voi tutti e tutte.

Da musica latina con Enrique Iglesias, vai vino mon con musica svizzera e la... Hai sentito con Two Face? La Sanae.

0: Queen con Bohemian Rhapsody, divisada oz de tu Athena, sco canzun che l'aves è bugien giuscrit sezza. A cica at lau questa rubrica son liamna vergada, a son udivinenga quella canzun, num nada man divisada da Mattiu, che aveva indicau quella canzun, sco canzun che va a dina per tutte le fiestas. A cui musa che ton til gli auditori, sco è tir profis de musica, para Queen semplicemente deve ina pole position, deve ina certa importanza e che la canzone, ni insomma la musica da Queen, beta ondas sur generazioni.
1: C'è taidla la scena.
0: A 12 las 10:22, bica vu stai in compagnia da RTR.

0: Carlos Ramazzotti. Dove c'è musica? A nus main è la unica che hai capito. Fegli bia musica la prossima fin di anno. Nus main un nada main assent questa prossima fin di anno. Cool festival con sal e paiver in memoria di Andri Gritti assent qui in Baselgia. Al festival è seduto di musica da pop, toccan musica classica ad El Liuc, qui capite tutto, in Baselgia San Lorenz assent. Quella Baselgia si converte in una magnifica sala da concerti per cui festival che c'aveva venerdì sera alle 7. Organizzaus ven quel di Gianna Bettina Gritti.
1: Ella aiutò ad organizzare questo festival a Maison, quattro anni. Elle era l'iniziante e elle era quel che aveva la grande iniziativa, ma naturalmente non era di una sostenuta di lei. Ossia, dopo che Maison è morta, si nella città ci aveva bloccato la data per il 2026 e ha pensato quasi un certo senso, che forse pensa che in ciò potesse fare un'altra questo festival e insieme con una pruna e un danza non hanno il coraggio di organizzare questo 5 festival in Algordanza ad El.
0: Gianna Bettina Gritti, ed insieme con quel team ha la messa un po' in programma per questa fin di anno. Quel programma di questa fin di anno ha una enorme variazione di stili di musica. L'hai non c'è per una gara col venerdì?
1: Di meno, durante queste 2 is in tutto 5 concerti. Al venerdì comincia alle 7 con un concerto di Miriam Cipriani e Stefano Sposetti. Flöte Traverse e Clavazzin, questo viene da Chiavenna. Allora viene al secondo concerto, alla Snow, ci desco la gruppa Sessi Bon, qua è un per partecipanti del Frenzlis, con amo a Barbara Gisler e a Nicolin Janette, però senza Domenica Janette.
0: Questo è un fatto interessante per entrare quel festival con Sal e Paiver la prossima fin di anno. Il programma di venerdì, quello che conosciamo ora, e la sonda lo vai libero alla stun, con un programma speciale in una sorta premiera. Gianna Bettina Gritti.
1: E quel concerto è un po' speciale, al simile non abbiamo mai più, quasi un concerto da coro, e al Sentadurs e la Sentadurs abbiamo messo insieme da differenti progetti che mi sono idee avevano organizzato durante gli ultimi anni e Jaccia Nianette, che è il dirigente di questo coro, ha l'idea che si potesse provare a clamare insieme a Monial, Centadurs e noi siamo arrivati a 38 partecipanti e va un grande piacere di poter fare questo quel concerto e non accompagnati da Curdim, Madeleine, Cristina e Annette e da Barbara Gisler. Allora è il quarto concerto e quello ha nome Schubertiada con operetta Ardez. Qua è con Jasper Curomani, c'è il baritone, c'è l'iniziante dell'operetta Ardez e con lui cantano Sarabigna Janette, Gianna Lunardi, Daniel Benz e essi vengono accompagnati al clavazzino da Zoe Zocano. E l'ultimo concerto è allora amo al Frenzlis de Schlin.
0: In program fich vast Piaton Vendredisco e Sonda al Festival Kunzale Paiver, quel se drizza virs in vast publicum Bettina Gritti.
1: Ma non essere un svizzar, ma mancia minciut, e può essere amaturs della musica popolare, fin pro amaturs del jazz, ed era amaturs della musica classica, e penso, ed es per mincia gust alc.
0: Grazie al Fitch, Bettina Gritti, Pia, il festival con Sal e Paiver in memoria di Andri Gritti. Venerdì sera vende la siata in Baselgia San Lorenz a Sent, l'usonda luna vende la stun con 15 differenti musicisti, con 15 differenti concerti, no, semplicemente plirs concerti, 30 cantadores e cantadurs E tot quai en tschun concerts, quai en different stils de popular tocan jazz. E bo amblida ai dat e in Austria ed in a bar, quello tot installau en chiaja mi josh, per la sperla baselja a scelca e per spisa e bubronda vin procurau per contribui al bain reussi dil festival cun sal e paiver, che questa fin di amna a sent.
2: Authentic, regional.

0: E nos vien ti els impuls, impuls, che nos udin oz de Leotur, che raquenta de Schabetz. Alè, schon trovau. De quel Schabetz che fan sta magari als Cavels. A grazie, nie tot tenor, che als Cavels penden semplemein. Oz con in titel de Himmelsterna, August.
1: RTR Impuls.
2: A Norbert de Campiesches vevi nasen cun nom Leo. Papa Leo als dies vevi un elefant cun nom Hanno. Hanno ha, in bienen conoscendo mai, ai se traus a Roma, el cimitero degli acattolici, pi el santeri dils bocattolics, spela piramide de Cestius, nu che Goethe se traus. Buc il Goethe de ver, mo bain siu figlio August. Quella era morts non spicchiada mainz in inviadi all'Italia in ottobre 1830, ed ella venisse traus leu, nur che Goethe fossetz bugien venisse traus, scolets palaisa en in elegia, scia sei andrec. Sil crap fosse dad August eimer clau festiva mein, Goethe filius patri antevertens, pia Goethe il fegl, ius ordavon al bab. Aschia vevi il bab voliu. Era sil crap fossa ai August, boca August, mo bain fegl de Goethe. Che bab da fugi. Che un instant taus de di, oh du lieber Augustin. Jetzt Augustin veve giu meglier chi l'August. Fova musicana cantadura Vienna. Che ho la peste rotora. Als morts insternida per tots in vies agassas. Als ulets pligés deva io nelas pentes. Aschia aveva Augustin baraccau e lustria zum roten Dacherl ed era se centau sturnsch in palietten in a chineta, nur che il durmeva o si a schmetra. Culs fumels de la peste in vigni per prendere insieme als morts, han etter chiau che gli Augustin se gli hin, arunau quels il cara trac el e la gruba, cun celes baras. Coela lavau si de morte in vetta, dicchel de meun.
1: Impuls.
0: Schalurestien us modestein marvelles, docken de maun, coque propi iu kun, lavade mortem vita. En 8 minutes lasendisch.

Quoi costau Coldplay en biala compagnia da Eliana Tini, Little Smith e Burna Boy. En quart moment las novitats a suenter, meinus lu vinavon con in hit de stat ca a per tut las persunas ca lavuran el jornalismus in a certa relevanza. Dapli vi obo tradi, stai vit Londra, stai nostra compagnia e cui va en direcziun vientà.

0: las novitats ter RTR.
1: Las pendicolars svizzeras sunt contentas con il cumenzament de la stat. En grischun las cifras in zec pli bassas canca avanti non. Il settembre vint so da il prim montagne 2026, trantri ils nominats en erdus projekts grischuns. Quain dus ils temas, als les indisch, al microfon Urs Müller, PNG. Per le spendicolare sgrigiunas nella stagione de stat bec cominciau scibansco anclon passà. Dall'enciate de maggio fin la fin de cercladur seine entrate se reduzides per 2%, quae scriven le spendicolare svizzeres. Tut en tut fan elles tutina bilancia positiva, en l'entire svizzere seine le entrate augmentades in media per 5%. Da contribuir sei quae in prima linea le cifres della part sura per naisa. Per il primo montagne che vengono da Minchon, projekti innovativi della regione di Montogna, derivano questo un dus nominati al Grigion, nominato a Main, il centro di sanidad dell'Engie di Nebassa School e la manufattura di bijuteria dolce per le gioielli a Poschiavo, che ha cominciato la gruppa svizzera per le regioni di Montogna. Il premio principale è dotato con 40.000 francs. Vitiers dat il premi dal pubblico che è dotato con 20.000 francs. Quel viene sordato tras una votazione online. Il primo montagne viene sordato il 30 settembre e qua è già per la sede già vlagiata. Al pass del Flüel è in auto per già completa manier su entremesdì. Persone ne sa in bici venite splessades, qua già comincia la polizia cantunala. Il manigiunza è tenuto ieri sul percà di Vegrhuis per quei che il sbuff pendevi giù. Quarts ventre l'auto pia fieu. I spumpier sa impudì impedir che le flamme derasen sin autres autos. Per via dell'incendio e da impediments de traffic de redunt in ura. A Houston, nel Stati Federativ del Texas, sein funzionari dell'autorità di immigrazione ICE seta giù in oriunt del Mexico. Tenor las autorità se l'um vivi illegal mein nel Stati Uniti e sei sedusta contra si arrestazion. E laia empruada prende sot l'auto il funzionari. Tenor la famiglia del mazzà aia l'un per conter vivi e lavorata pi 35 anni nel Stati Uniti. Democrazi ed organizazioni per la defensione dei diritti umani pretenden us che dette in una investigazione indipendente. Si tratta dell'ottavo mortorio in connex con la politica di immigrazione rinforzata dal presidente americano Donald Trump. Contro l'agir dell'autorità di spitaevla ai stati ad in puspe demonstrazioni.
2: La meteo.
1: Oggi si svent sulle liv, il svent mesidati per part nivels pli spes, quai surtutto nel nord, e la montagna buff in ferm vent. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota e 28 gradi in surselva, e la regione da quere dati in dita cialires con 30 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Un grazie al Urs Müller. Io so parlo che vous vais essa facien e niert cresce timor di o quels dis la sera bugna el durante il di e la notte cresce quella roba zucchetti, salata, ravanels ed autors, buon tazca procuren speranza e per color sin via stilier oz. In direzione ures da Gentani, da Marenda, Gabi di Gonda, divisa in BND, a Vinevon, buona creatività!

0: Pusset leis RTR le 12 minutes e nos vens revenir una importante communication de traffic.
1: Yes. E traffic.
0: Attenzione, se fassi l'autostrada a 13 dentro Quera Sud e Quera Nord in direzione Quera, si de fa attenzione per vedere tocca sin via. Poi mai seguire a mai con attenzione a venire seguire mai a destinazione. Nostra line Gioia Marlene a sempre venire nostri rin hit de musica che play seguire a voi.

0: Gioia Marlin con Two Lovers, musica nuova della cantadura a musicista Sogn Gagliese. Nus nos vignintir in hit!
1: RTL Il hit de stat per vus.
0: Yeah, di oggi sono sincera che ho un hit della stat tardiva. Aber quai di sco oz che ha procurato nus sentiments de mentira con quella qualificazione per il quarto finale del campionato mondiale per l'equipa nazionale svizzera che ci fa quei eventi con noi. Termincia in de noi sveglia in tale evento naturalmente sentiments, d'allegria, plagia, euforia. Ma altre quattro in una certa sorte persone con una certa professione, quella che noi viviamo in casa RTR Minchedì, nominata mein Journalism. La canzone tematizza il giornalismo e la caccia della sensazione. Ella descrive in reporter che è la cerca delle linee grasse perfette. Critica d'Anton è la superficialità e la engordienza de danes delle medie. Il messaggio di quella canzone, malgrado che le linee grasse vengano a vargen spert, restano le storie autentiche e profonde, emozionali e sensazionali della vita. Sco quelle che noi stiamo vivere oggi. Dentro massa hits, dati naturalmente quelcao che comparius la fin della stat 1999, che aite ormai in de quel soundtracks exclusivs schwitzers in titel ca contungiu Platz 2 de les charts fac furore national per la band turichesa Antoine Roman Kamenzind. Dus weiss probabel de ce titel ca di schurel te normai aun in superhit. Num nade mein qualcau che vuoi seguire a un zeneua in memoria. Subsonic con titel Geschichte.

0: George Harrison con All Those Years Ago en 2 minutes dati la mesa lu dati schon bus pelas novitats. Nus discurin oz schon en jentir di de Balapai de cui enorm success center 72 ons la nazionale svizzera, l'equipe nazionale svizzera puspa in agada en in quart final de din campionadi mundial. Denton oz il socio fanadur avon 30 ons ai estau in di de gran success pel sport svizzer. Oz, als Oz de Fanadur, del 1996, a Martina Hingis, queveva lu mo quen di Jones, scritt in storia de tennis a Wimbledon, exact, in triumph historic. Insieme con la ceca Elena Sukova, a ella gudignau al final en in double de las damas, al record, con quen di Jones, a North Mainz, a ella vignida coronada, scola pigiufna victura de Grand Slam de tutti il stems. In record che la tegn tocan oz a un endemen, ad insomma, el tennis de profis modern. Al drama vid l'antire historia, per via della plievgia einstu interromper al match la domenica, a per gli endis dis al solch de fanadur del Namonte Sis, an els dus lo saviu a Aise lu iu affin, per via del retards, ai dau da letza ga nianc ina in un drientscha ufficiala sil plaz. Al colp de partenza, questa victoria è stata la parte decisiva del puzzle per la ascensión della giufna numera in del mond, la Martina Hingis.
1: Una bella mesemna

0: dallas indische mesas co che ho fatto che ho integrato con mia es melodias un grazie al fech Urs Müller.
1: Per le spendicolare grigiune nella stagione del Stato, Bic cominciava a scegliere in scuola anglone. Passa. Dall'entrata di maggio fino alla fine del cercle d'ur, seine entrate si riducite per 2%, come scrivono le spendicolare svizzere. E l'intera svizzera seine entrate per conto si aumentate in media per 5%. Per il primo montagno che viene da Mincion, proiezioni innovativi da regioni di montagna, derivano quest'anno d'Ustalsis nominati al Grigion, nominato mai nel centro di sanità dell'Engiadina Bassa Scuola e la manufattura di bigiotteria Dolce Perle Gioielli a Poschiavo, a inum e in comunicazione. E la declarazione di intenzione e la pausa di combatto con l'Iran non pare bici pliva laivles, come dice il presidente americano a ciascun dell'incontro supremo della NATO in Turchia. La notte passata hanno le partite del conflitto attaccato in Lauter.
0: Grazie al Urs, a Laura. Laura fa aura de Stat con Zekonske Prezis.
2: La meteo.
0: Al centro mezzodì fai aura variabile, soprattutto al nord, dati nibels, più spess, e della montagna buffa in ferm vent. La temperatura maximale è dentro 22 gradi all'Engiadina Alta, 28 gradi in Surselva e 30 gradi nella regione di Quera. Lau caliras de 30 gradi paia. Deman vai vinavon con aura sulegiva a temperaturas altas e deman redon 30 gradi e la capitale Grigiuna.
2: Vias e traffic.
0: Jesi l'autostrada a 13 e si fa attenzione dentro Quera Sid e Quera Nord in direzione Quera e si fa attenzione per quel che è dat tocca sin via. Vini bene a destinazione, figliai attenzione e va in direzione Gentà. Yes, che pesce già non sanno rivivere in l'altro momento, quella notte favolosa. Gli italiani non so che forse scioglie, per noi è stata una notte magica.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: È 12 ore spitarte, rassun a quel momento, a una dina un po' alle orecchie.
2: Vargas!
1: Im Moment scrive ich Historia Svente Vargas ja Tontons statt la Nazionale Svizzera Puspei en in Quartfinal. Ed en quel specchia l'Argentinia in Sguard en avons in quei duel de non oz de mietzdi. Ad jei desperà chi è in pausa miont telles pendiculares grigiunes scott la Nazionale Svizzera quella VM che quei che enceiva pitost mal vegn tic in tic meier. Letzes anum nadam en giù in pau in a pifleuvelenciata en quella stadion. De pli scopoxim, al microfone Anneseline Quinter in Bimietzdi. Le cifras de la stat du Malentisis en cos de les pendiculares grigiunes en un bo sil medem livel scoion vergau. Als details a Jan Specha.
3: Na venda l'anciata de la stagion tocan la fin de circladur, en les frequenzas sa reducides per 2%, compreiau col medem temps avon in on. Tot d'altre vezi d'anton o compreiau col la media dels de vos chunons. Lu, a les pendiculares grigiunes registrau in plus de 26%. Marau azul in tira Svizzera, a il grigiun uon con quei sot la media. Tot en tot, an quellas numnada men enciet la stagion con in plus de 1%. Quoi muessan las novas cifras de las pendicularas Svizzeras. Malgrat las malsigirtats geopolitiques, venia la Svizzera a una dina risguardada sco destinazion de viadi sigira e stabila. Per quoi, sogin ils mercaus internazionals ebo curdai ansemene scifet sco temeu, ai nom e la comunicazion.
1: A nostra stein è il Grigiun, per il primo montagne che onoresce mincion proiects innovativs de regions de montagna in un dus proiects Grigiuns nominai. De plie las novitats con Corinna Schmidt.
4: Trant il sis nominats en er al centro de sanadat de l'Engedina Bassa a Schuol, alla manufattura de bijouteria Dolce Perla Gioielli a Poschiavo, comunicesce la Gruppa Svizzera per le regions de montagna. Il premio principal è dotà con 40 mili francs, vitirs dati al premio del pubblic che è dotà con 20 mili francs. Il premio montagne vien quest'on so da per la 16 avlagiada a quai al 30 settembre.
1: Con quei mi dainei exterior, suente la devosa escalazione e l'uiare dentro gli Stati Uniti e l'Iran e la pausa de combat a fin, ortveste del presidente americano Donald Trump.
4: El vegni però vien avanti a lasciare discurrer ses negoziaders con l'Iran c'è quels division quai. A Trump dic a l'urte l'inscontro supreme della NATO in la capitale tirca Ankara. Sventre che aveva da piras a tarces in nafs de tirs de la via de Hormuz, al militar american tenor acnes indicazions bombarda passa o cianta miras en l'Iran, trander auter, sistems per la defensiun de l'aria, scoer passa 60 bastiments de las gardas de revoluzion. En udetir de la via de Hormuz. Tenor reports de medias iranaises en pliras personas venides blessades. L'Iran ha intanto annunciato ulteriori attacchi in il stadio del Golf Bahrain e ha da una nuova onda di rakete, riporta la televisione statale. In il Bahrain hanno le sirene stiba. Abitanti ed abitanti hanno venuto appellati a restare calmi e a dire in sicurezza che il Ministero dell'Interno del stadio del Golf scrive via ex. Via media sociale reportano perdices de partenze de raketes de tirste la città de port iranese Bushehr, quella sacciata bun 13 km da vent del Bahrain. En il stadio american Texas, ein funzionari della autorità di immigrazione ICE, saieta giù in Mexican. Tenoch les autoritats vivevia l'om illegalmen en il Stadis Uniz, a saiesa du sta ancontar si arrestazion. El aia improvada se lir cun lauto en il funzionari. Tenoch la famiglia della umfrenda vivevia a lavoravia l'om de pitren de cinc ons en il Stadis Uniz. Demokrats ad organisaziuns per la defensiun dels drets umans pretenden ina investigaziun independenta. Ie già lo chavel mortori en connex cun la politica di immigrazione rinforzata del president american Donald Trump. Sin l'entir mond paivan probabel fin 220 milliuns persunas aua cun ina concentraziun de mangan augmentada. Quai scriva l'Institut Svizzer per la prescutaziun de l'aua EAVAC. Questa valur saia marcantamen pli auta ca quacins aia supponi fin ossa. Per tuciades saien surtot regiuns urbanizadas en l'Asia. Qua mussa ina carta da rischia che ils prescutators de l'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan in Svizzera è noch quella però non problematica. Mangan è un metal d'importanza vitale. In concentrazione mia auta può però doneggiare la sanedat.
2: Ed on in novità del sport. In ulterior transfer d'una ballapaista della nazionale Svizzera.
4: Geraldine Reuteler banduna la Germania suenter 8 stagiuns ter Frankfurt e mida in l'Engelterra ter Arsenal. Per quanto dice che la ha sottoscritto ter ils Englais nel club Bic da inconoscent. Reuteler è con qua già la terza giocante della nazionale Svizzera che mida il club eifer als ultims 4 dies.
2: A nos restant la nazionale Svizzera qua vi nos am pront per vos oz dem jetzt di.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
2: Veninter quella dels omens, el è una delle figure d'ir noc. Ruben Vargas, quel che si taula Svizzera, è la loccia de penaltis, el quart final del campionati mondial de ballapoi.
5: Jetzt im Nachhinein bin ich einfach nur dankbar und glücklich, dass ich ja, der Mannschaft auch können helfen. Ich meine, die Mannschaft hat über 120 Minuten richtig gut geschafft, gekämpft. Es war nicht einfach, hier ein Auswärtsspiel zu spielen. Und jetzt haben wir eine Geschichte geschrieben und es ist einfach nur geil.
2: A scriver historia volen se capesce e vinevon e la sonda noche el quart final nuca in a dire nus l'Argentina specie si la nazionale svizzera in duel che è già dal 2014 a cinque combat marenus a navos ad in ulterior combat in electoral specie a un son murezzi nus presentaino vos als candidat alla candidata pel presidi che van en quei second scrutini e la corsa Oz Udinus de Del.
6: Sono Adriano Iseppi, cresce su a Savognin, spetrai due giorni qui a Samurezza, sono in segno Engedin Aisos. Il primo tre giorni della mia vita non è presentato qui in Engedin, c'è una Engedin in tal senso in pa.
2: De pli, udis, disca proxim.
0: La meteo.
4: Oz resti per grande parte bel, c'ha e la ein magari in cinz nivels, sotto in il nord e in quels per parte pli spes. I resta ciaut, el radion de cuire dati oz fin 30 grads, en so selva 30, 24 a 28, ed en l'engedina basti per 30, 22 fin 24 grads.
2: Domenica en in Jamna als Geniv de Zirkladur de Fenedur dati a Son Murezzi in second scrutini pel presidi de Vishnanka. Ronde nombre dus, e in prim scrutini erion dus candidats et ina candidata a dus, el second a iom veniu vitier ina candidatura. Als magazins de dozza de maum presentainus a vus mince mai indels candidats a la candidata, cun sa risponder els a treis demondas. E in prim candidat, cera sununziaus, suenter cera clar che actual president del Vishnanka de Somorezzi Christian J. Jenny les bu candida per ina proxima periode d'uffici ai Adriano Iseppi. El candidesce sco independent. E in prim scrutini, e el è staus quel ca contangiu les biaras vus. Florin Ioana Cinciau con el.
7: Z 19 del 7 esca scena vent seconda volta premels da Somurezza in ira Cerner. Ossa, chi is el?
6: Sono Adriano Iseppi, cresce su a Savognin, spetrai due giorni qui a Samurezza, sono in segno Engedin Aisos. Il primo tre giorni della mia vita non è presentato qui in Engedin, c'è una Engedin in tal senso in pa.
7: Però in tal senso era davvero poi la motivazione di voler essere il presidente comunale. C'è sia motivazione?
6: Sì, qua è stata una decisione che è stata sul lungo tempo. Tutto l'inverno ho fatto un po' di mente, l'ho proprio fatto col passo, e adesso sono deciso e sono proprio molto motivato a fare il genov il prossimo anno e mettere anche un pelle d'orma per questo bel comune di Samurezza.
7: Ci sono allora le tre bötze che vuole rabbiare l'ora, c'è il nis, l'ora, c'è il nia?
6: Tre strande quasi in tre sbözzi non è così semplice. Sai, io ho visto quanto il combatto elettorale, cioè ci si è provato a impromettere il blovio del cielo. E per me il tre sbözzi è importante, se fosse giro la scuola, proseguire quel progetto, mettere intorno con la scuola, o rinnovare, o fare qualcosa di nuovo. Devo giro l'organizzazione anche il comune, cioè poi optimare là certe robe. E devo la terza, cioè di cose spontane. E se giura forse con questo tema delle imposte, c'è soluzione vaina qui per Samorezzo, ma forse per l'ingegno di notte con cui ci sono da mudarla, con cui c'è il eigenmietwerte crodo davanti in quel senso.
1: Asciaia Adriano Aiseppi, che candidesce per il presidi di Sogn Murezzi. Tutte le risposte dei tre candidati alla candidata, o di Jesus Cautrenus, o nel decorso di Dots de Moun, ni se vai sette la nostra pagina rtr.ch.

0: Las gratulaziuns.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Dati tirbusos all'espresso col quadril de cioccolata. Ni spicies forse tutina si la torta da natalezzi ni forse si il tiramisù de forbuns. E jetzt fuss in a buona variante. Perché bu grad domisch dus, de maike il di de fiasta e tras quella l'emprema ura so intergentà accompagna vus RTR per schnitza vossa fiasta d'anniversari. Miu nom Gabi De Gonda, bica vus vest centau en el radio. Ozils, oc de fanadur lull indica a plagiu de nescher adina duna gestat a Denise. Schavusen kun ich schiesen zitika oz e anniversari oz ils oc de fanadur schalu. Ein kurz Moment, wenn uns linkes erwartet, per telefona an uns. La numere de telefon ein 0800 2130. Se vus preferis de termetre an uns in messaggi WhatsApp e quels prelegio Facebook al 079 200 70 07. Numeres che fan propi send der cunas in vies telefonin nies in vies telefon de casa. Schkodic, nus schnitzain lura d'anniversaris cun ina jubilare che festivescia a Denise. Adela sasse la grassi in siu quindijavel natalezi. A quel Adela aila Anna Maria Friberg gaoz quindijons. Gostat iscret per Anna Maria Friberg, cordiale gratulazion, tot mo bien, orvon tot, buona sanadat, bia plage culs animals, Silbain Puril, Gevisch de Musica, in a canzun dils Acabellos. Denton avoncat udi els Acabellos, lein enus da RTR gratulà a quella giufna matta Anna Maria Friberg per siu quindijavel anniversari che bain in i lauter siemi de della possien i en vigur e laun la vita avon ella. Anna Maria Friberg e dels Acabellos statisch gritgau ils culms clomen in Contin, la gratulazione vende il reminent dalla tata. Bia plagé ad imbidi de fiasta, Anna Maria Friberg.

0: Ilsa Gabellos con ils culms clomen in contina ci sa forse ai è Anna Maria Friberg in de quellas che vegn a se sente magari giovinada de din culm per isi edo a gude in di in tec pidetir del pervis. Sincera gratulazione ad Anna Maria Friberg che lauts quindi jons la tata a gratulau.
1: La coppina presentato il bogno in giardina a scuol il bogno con acqua minerale onengiadina.ch.
0: Ed oza Gian Brünker da Emmenbrücke telefonau per gratulare al sia tonta sisavel anniversari da sia cusrina Brigitte Gini da Cianfer. E la gratulau all'emissione da Livio Foffa.
2: Buon dì, Brigitta, e ad gratulare per te anniversari e giusto a te il boom. Resta scucciatuis e e in occasione questa stessa passerò forse una volta a Cianfer. Ciao Brigitta.
0: Adio, suppone che io a Cianfer vale a Dina la pena. E mi dice che forse non è possibile che la scadiola arriva più baul a Cianfer che Gian Brünker che ha gratulato alla giubilare Brigitta Gini. Sincera gratulazione è ad una Brigitta in Balezia di De Fiesta. Voi sapete il telefono o se non lo c'è, veni 20.30 per gratulare. Tutte quelle quelle che sono venute in augo in gratulazione, quelle vanno in una scatoletta, vuol dire il nome di quelle vanno in una scatoletta ad alla fine dell'ora astiolo tre la sorte ad astial termetter una persona con due entrate al bogno in giardina a scuola. E quelli che trasmettono, e quelli che sorvegnano in messaggi WhatsApp vanno in concorrenza via telefonare al 0800 2230 ni al scrivere al 079 200 70 07.

0: dialetto nuica lu sule. Ustet la eserte ierco, che l'ora delle gratulazioni genif minute savon las Lina Aisi e l'emprema che telefonesce a nus per gratulà ai Loredana Felix de Souche. Benveni Loredana, allegra.
1: Ciao Gabi, allegra.
0: Ne vanno gli auguri zots?
1: Non gli auguri vanno ots si sameden, a nos abbiadi Nando Krameri, el festeggia ots si sesava l'anniversario. E non ai non già vision del tutto il buon, bler sandà, bler plagiais con sei hobby, sei amici, e con tutto quello che fa. Elle è fece attiva.
0: Elle è fece attiva, a sei sons in pluna amici, che non sono i suoi hobby?
1: Ma elle va in col velo e...
0: E trafica,
1: ha? E bolla e... va in col ski, e va a rampignare, va a nodare.
0: I gira tier Nando, ha? Grandius. Loredana, divisau in titel della Stubete Gang e Nando lo fan della Stubete Gang nella nona.
1: Ma ecco, era in pa e tanto vince tante e nona stai gler tutti in terzo.
0: Ma son, ma se lo figliai una squai, ne vi? Loredana, de pizza iolo ci sa si dat oz a un cioè pizza per Nando a zelin della pizza.
1: Forse sì, el mangia creieri e pizza, sì.
0: Tip top.
1: El mangia un po' da tua, tip top.
0: Grazie, Flot. C'è l'uffi di una flotta fiesta con Nando Krameri, a Sameden, ad in BD Loredana Felix. Stai bene, ciao.
1: Grazie, ciao, grazie, ciao.

0: Seasons, nona e bezzegner de Samed, de Sush, han gratulau a Division tot il bienedel. Adosa al telefon has cerda ben veni a Vendelin ca Jochen, ca il telefon. Buonasera, Vendelin.
1: Buonasera, Gabi.
0: Ne otrmette zots als auguris de Natalezi.
1: Ne otrmette la Rosena, Cardo Mattias, che druvisi. 73, già vince il Delto Bien, buona Sanadada, vi ha presente di Covello, di Fattura, Cuschisa, Velo e dappertutto.
0: A John Mattias che trovi, Oz?
1: Quella canzone Savens.
0: Quella venus semtiao, del Corvrilli, di Grigia, Vendelin che Jochen, vine von in Bien, so entremiez di, buona Bien Temps de Reconvalescenza, a toccan in Autre di.
1: Grazie,
0: stai bene, ciao,
1: e a te, ciao.

0: Il cor virili di grigia con la canzone Savens, in registrazione da Lion 1990, sotto direzione di John Giuseppe de Runks. A questa la canzone di Vigiade da Vandalin Cajochen, el ha gratulato a John Mattias Cadruvi de Rujain Kautz. Sie hat unter drei Sons. A Tirnus war wie eine Bonsense am Punadir, sie hat schon beim Wenig alla Maria Vincenz a Quere. Ciao Maria!
1: Ciao Gabi!
0: Bo el bogna wird in quel caso, ha?
1: Na, io sono un po' quella di buona vita.
0: Jetzt va un buon sminau, Maria.
1: Io ve lo vravo con 23 anni, il giorno del buona vita. Na, ben 23 anni. A lui questa è la prima cosa che è venuta, lo vravo lei il buon, a questa è in sta, dice, fino a 20 il maggio, tocca l'ottobre, vedete questa è in calera, non
0: possiamo. C'era questa è la sta 2002?
1: 2003.
0: 2003. Oh, di quella si ricorda in zona.
1: Non è proprio.
0: Ma lui era il
1: lavoro, era il buono fautere.
0: Esatto. Bien Maria, lui mi rai nus ci cauts na telezi?
1: Dè bain, a quai è il mio nes, ursin, Friburghus, che sta a Citrun, quella 36 anni. Caro ursin, io gratulescel, io vigel tutto bien, clic, antira, sanadà, il pi principal che mondi ba in contai tu bien semplicemente 536 aval a merita tai a quei ti a madreccia onda Maria
0: fit bi ursin e spero che la diu diu als auguris della madreccia che vengano so completai con musica
1: de a quelle se budien fa col tanster qui Oggi c'è la Lisa Stoll. A dove va ora? A Brevnin Solit, l'espetta a Bugin Vinavon, a qua è Gio Mattias Cadruvi, non conosce la mia mamma. Già mi già dil, è tutto bene, a dove vanno tutto, buona sono andata. Forse se vuoi, non si occupa spai, perché io vengo in scuola con Cia Dona. Scuola secondaria.
0: Mi metti col mune e pinza, eh? Maria. Tip top. Torna Jursin, scuola Mattias, Mattinus è in nostra scatletta da Klech. In il autor, non ci sa forse anzi chi autor che godogna a scuola due entrate. In mince cas, Lisa Stoll, ai semtiada con tanz der Kühe. Maria Vincenzen, grazie al pel telefono di MBD Vinevon.
1: Grazie a te.
0: Ciao, stai bene.
1: Ciao, ciao.

0: Lisa Stoll, Tanz der Kühe, ai gustau. Maria Vincenz a gratulau, os vam mezzal zedalen. Kau, ah, je, siu fiol Ursin Freiburghaus, exakt, ed ella un gratulau del John Matthias Cavelti Cadruvi de Rujain. E vai ebbe schon mezzen al zed alle nostre scatlette, a vai trciau che mi uccio visse che ogni tic frescs. A brella e sci frescs, se sai ogni tic hai al telefon. Num nada mai la Paulina di Rungs de Dardin. Biendì, buonasera Paulina.
1: Yeah, ciao, biendì.
0: Paulina, ne van els auguri sots?
1: Is auguris, a nostre Dardin, stil Moreno de Rungs, mio biadi, e la tredijons. Adio les gratuladel de tu cor, al tata la tata d'ingraziadel per tutte le spiales ures.
0: Oh, esa se venz in temen. El venz se venz tirvuse gentana, vi?
1: Exact.
0: Oh, quei muente grad in te gil cor della tata, ne vi?
1: Ja, mi dau, exact.
0: Ti vi. Il Moreno ha 13 anni. Io ho un degudè, quel disco che viene a un trevuso gentano.
1: Quelle slarme, che sono si grandi, le tattes, non
0: è? Quel momento. Al tempo va si esperto. Abbiamo creduto che Moreno ha già un indichino esperto, tata. Ah, la Paulina. Paulina, als Devis per Moreno, vai nos udio, angraziau orvontut per tutti quel survec che fa. Vos ves elegiu una canzun de Matiu pel Moreno. De co exact Matiu?
1: Also il Matiu, deugler fitch bugen. El e staus si d'alpa fa visiter Matiu. Ad el deugler schrinkas fitch bugen la canzun mi dades il Matiu.
0: Con quella che vos ves divisau per vies Piadi Moreno de Rungs. Ad el e schizun fa visiter si si cool, ne si dalp, ne ca Matteo ha mein ose grad wieder prender si nova musica, ne vi?
1: Exact, del tata in stai si a facci una visita, Matteo.
0: Ma io stai si immagina che Matteo ha un sciocca un visita, sa? Forse a lui...
1: Io, ma ne è gel, che l'hai plisir, si vi minge ton si cita.
0: Ah, in dia l'on fa giappel, in dia l'on fa giappel si media sociale, si insvegni si de grad prender si cioè. Da mettere la cazzetta, ma cruz
1: e si c'è un'intera massa, io sono da tutto ciò che
0: ah, c'è bellezza, ah, c'è vi bien, Moreno, oz, tre di giorni, non sta l'anco di vista musica da Matteo al Matteo Tramateso, sigir e auguris a Moreno, sono due persuadita
1: ah, sigir, io sono due persuadita io semplicemente nel tempo va a uscire in senso tu su entra per quelli del bidele. Dalla vita i varga di vadio bi. Ai va... moments resten, kin sa giù insieme e kin sa luongo di. Quel
0: exact.
1: Pibi.
0: A quel resten nel cor dell'olma. Angraviaina, vi?
1: Exact.
0: Paulina, io vi che voi sapete bia, bia, bia il momento un po' santà, col Moreno, a dine in quarturiale, yeah, a deve sì che quei giuvi non cresce, ne vi?
1: Exact. Mm-hmm. Quei oi.
0: Quei oi, sì.
1: Io ringrazio.
0: Grazie a lei. In BD, Paulina, stai bene.
1: Stai bene.

Questau, Matiu, cun midada sin givis la Paulina de Rungs, ella ha gratulau a siu beadi al Moreno de Rungs caots 13 ons. A nus vinin tier las gratulazions kein arrivadas via messadi WhatsApp per oz ils oc de fanadur. Festivesche nies beadi Aris Albrecht des Sargans siu siatavel natalezi. A nus gratulain, a givisain tut bien, stai sauns, freschs, e gauda las vacanzas de stat perché ti sappies cum bia forza, a bia plage enceiverlu l'emprima classa. Carsalitz de tat e tata de Largscau. Ina gratulazion pia per Aris Albrecht des Sargans. Sì, la seconda gratulazione non deve essere il nostro figlio Dario, tutto il buon per il suo primo anniversario con blera sandà e fortuna e che il resto è ishe un contento e da d'una plagiare vita quai che il fa. Ficiente, giuda el a ses bap, sun pauraria e va jent col tractor. Quai devusen, mamma e bap. Dario a oz anniversari in on adel se drova schon sil bain puril cun bap e mamma. Sincere gratulazione a Dario. Lo venus on in a ulteriore che venida a quella ven dil ok, sigli anniversari da Giuliana Bonifazzi, stati scritt cau, c'era Giuliana, avanz 32 ons, vains fac na festa sentia na scencia, ed oz gratulescia a te, senchela veia angal il miglier, sanadat e contentevla dat, va plageir de mincia antupada, sen bagn bot tis padrin Mario. Quella gratulazione per la Giuliana Bonifazzi che ha oz 32 ons sincera gratulazione din bidi de fiasta e Adela de Marianne Baltermia che ha tramès quels auguris Apple padrin Mario. Schwus leis gratula no lotchien, wenn wenn ich schon 30 per gratula con in titel de musica, ni sempre mein in messaggio WhatsApp prelegio e fej bugen 079 200 70 07.

0: Musica moderna, Mu Malika cun Firelight. Ei exact lina a 10 minutas, quei cau l'ura de las gratulaziuns, quei moment che vos vestra metter vos auguris, vos meiers divirs a quellas che complaneschen oz. L'ur anniversari, adio astel osa fa benvegni alla Lucia Lorenzato, che te la fnesce a nus de sas importanza. Buonasera, Lucia.
1: Buonasera, Gabi.
0: Els auguris van sul cu al mo, nevi?
1: Is auguris van sul flüela.
0: Exact. A tia de tschei maun del cuolm lu anniversari?
1: Also, de tschei maun del cuolm a meu fra giuven gli anniversari. El festigiesce ot 63 ons. Also, ston lu vra dus ons. Abriau gevisele del cinquella via. Buna sanadat. Cletch, bia plegé cus beadis, el è impotent fra nies clon de la famiglia.
0: Also, nus discurin cau del... Nus discurin cau del Flavio Cahensli, ne ve el fra giuven. De co lui il clon è el qualcun meglier humor, ni è qualca adina de procurar per quarturiala?
1: El procurece per quarturiala, el ha in bien humor, el è ingegnal duop. Ja sai un ci pensa regurdar cu le inicius.
0: Schon?
1: Ja.
0: Ja, ma Lucia, lu stuevs ve forse 4 giunons per se regurdar, minimum?
1: Ne, io vevo l'intic de pli.
0: Ah, ok, lu schon, bene, lu schon. Cons esses en tot?
1: En fiat.
0: Ja, bien, lu.
1: Ma io son la secondella. Adel se conjuven.
0: Ah, die klar. Lu va que schon si. A co era que de survenisco sore grande in frappin, al pipin. Ni al Beniamin de la famiglia.
1: Bien, que era in grand plaisir. Nous veven in fra, also ja va in frappi vei, che pivils che mei, che io. A lui si puspenisce una gain bua, su entre quattro matacces.
0: Wow. Schon nicht in der Pinche Sensation.
1: Also entre sie lue un ischio in asura.
0: Eon, ha?
1: Che,
0: letze lue una giufna.
1: Letze la ti giufna, che.
0: A quella si rigurdien, che sei un relativ fech presente, se c'è siau, ha?
1: Che, ja, che.
0: Flott.
1: Poi è io sia.
0: Lucia Lorenzato, io credo che il Flavio Cahensli è in Grazia. E' una storia, c'è vuoi che si ricorda che si sono tre sonde, da c'è un quinto uomo, con di che va un prima in pensione.
1: Se poi è lui una scia.
0: Se vuoi sai se vuoi minchiton?
1: Già, non se vuoi in perga ad on.
0: Ah, è flotto. A sci longe se tutti in buona, vedi, non è stato che via Zernetz, è proprio buono.
1: Allora, noi vediamo in Gadon, vediamo in una fiesta i friunz, semplicemente tutti i friunz insieme, poi mi c'è gada risata, è? Ossa ha in figlia di Flavio, grazie Maridau, venza se vaseu, dei estau risata, è?
0: Grandius, c'è bì. Lucia, nos vini intel gevis de musica per Flavio Cahensli, c'è te tlainus?
1: Nos te klein, c'è vai el gec?
0: Dini sel.
1: La dini sel, di. Genau.
0: Exact. El Willi tel con dini sel e chli lo bambala lo. El Flavio Cahensli, el vuraun del temps liber, supponio, che trafica a dina cicciai.
1: Quella è sia. Adesso se il vedi pagitian torna a casa,
0: Le dati schon da
1: Flavio ha vina una massa da fa, ha una flotta famiglia, gida a tutti,
0: Flott, tip top. Lucia, non stiamo in quel titolo di musica che prendi in te consciente, qua è grado che lei un video begà in tua, mi c'è tono se lui è da prendere in te tempo per tre flat, non è?
1: E poi fosse bene per lei.
0: Un boom ha funzionato. Lucia, in bellezza sono intermezzo di a Sass e del Flavio oggi in bidi d'anniversari.
1: Grazie al Fitch, Gabi, a vostra quera e in bellezza sono intermezzo di.
0: Grazie a lei. Tocca in autrega.
1: Ciao,
0: ciao. Stai bene.
1: Ciao.

In cussegl della sora Lucia Lorenzato de Sas, ella a gratulau a siu fra, al Flavio Cahensli, che stat Zernetz, a cumplenescia oz, siu si sont a sia tavel anniversari. Null oggi cien, ben venti a ciun trenta, se vus leison gratulà, ina gratulazion jai cun garanzia a un enn.

Grant, comunque sempre verde gli on 1992. I don't wanna dance. Si mette in regia con Give Me Hope, Joanna e musica dels 1180. Non svaina un intitolo della musica dels 1180 de Quacau del Reminent in Italo Hit. Per tutti quelli che si amano forza.

0: Tjai, Balezia, canzun Laias di Gradi, schlu creo che Schibia fa RTR Buffaliu. Gente di mare, Umberto Tozzi e Raff, 1987, nu sprende vi tuc e intic vias gust con quei de vos titel. Al de vos titel, de l'ora delle gratulazioni, c'è chiaro asce lo son fa, ai tre le sorte, entre quels otti jubilars e jubilares che nus vencau. Io vai al maun menut de dauch, mince tot. Vemraccia che nus ventraccia, cao. Il Nando Crameri de Semeden Gudogna les entradas libres per il el bon engedina cordiala gratulazion e la seasons forse che il pren con el la tata facilezza è quella che ha gratulau Nando Crameri il fortunau che survegna le due entrate libere, Gabi di Gonda di Adia per Ozzavus, e sono un po' spesso da Maun Cau per Vus, e se legra da Stiafa e da Maun Compagnia tras als nov da Fanadur lui. Gli vi sono osa a Vus per il resto del di in Balezia di Biaco Arturiale e in Compagnia da RTR Stai El Frest, mirai ben da Vus.
1: RTR, les gratulazions.
2: Il suo intermes di da RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Cause I will leave the light on.
1: RTL, Mess Radio, Mia Stadt.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las pelicularas grigiunas nen anc becvignidas in turas sco l'an passà. Ad Europol arrestescia 28 omens terina operaziun contr abus sexual de fons e en Svizra. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon pro vus e Corinne Schmidt. Buonasera. Per le spendicolare scrigione, nella stagione della Stadt, bec comincia a uscire bainsco anche l'an passà. Fine fin de cercladur, e le frequenze si riducide per 2%, comprilia con il medem temp avant inon, come mosse le nuove cifre delle spendicolare svizzeras. Comprilia con la media dels ultims 5 ans, e però si risulta in plus de 26%. Guardas ur l'antira svizzera, el grigione question, uscia sotto la media. Tutt'entut an las pendicularas svizzeras num nada mai incumenzà la stagiun cun in plus de 5%. Ter in operaziun de Europol encunter abus sexual de fons en venides arrestadas 28 persunas, trais ufans en venis mes en segertat. Pliras policias centronales svizzeras en stadas participadas a l'acziun sco Europol comunicescia. L'operaziun ha egiliau de la fin de maig fin la fin de cercladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizra. Ter totals suspectats se tracte da omens en la viadicna da 22 fin 54 ons. Ils investigaders parten del fac que els delinquents hain duvra valutes de cripto per pagar l'accés a forums en il Darknet, nu que els han lura cerja giu u guarda als videos de la bus dels ufans. Cicavul posseder in auto en il stadi de citat Singapur sto entant pajar prest 100.000 dollars sulette main per la licenza. Il certificat che limitas in 10 ons e cresci ozzin in nivel de record. Cun ingentar in dumber limitada quest certificat controlesce al stadi al dumber dels autos in as vias. Il dumber total dels autos per ils 6,1 milions abitants e limitas in radont 1 milion. Singapur, che può venire traversare einfach de manca in ura con l'auto e provide quest system al pliciar lieu del mond per comprar in auto. Sin l'entir mond beiven probabel fin 220 milions persunas aua con una concentrazione de mangan augmentada. Quai scrive l'Institut Svizzer per la poscutazione dell'aua EAVAC. Questa valur sia marcantemente pli alta che quacchins aia supponi fin ossa. Per tuciades, sia sortot regions urbanizzades in l'Asia. Quai mussa in una carta da rischia che ils poscutaders dell'Institut Svizzer an elavura. La contaminazione con mangan in Svizzera è noch quella però non problematica. Mangan è un metallo di importanza vitale. In concentrazione mia auto può però doneggiare la sanità.
0: La meteo.
1: Oggi resti per grande parte bel, c'è e là ai magari in 15 nivels, soprattutto nel nord e in quels per parte più spess. Il resto è ciao, e la radione di cui redatti oggi fino a 30 gradi, e su selva 30, 24 a 28, ed in Lengedina basti per 30, 22 fino a 24 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada al Tredisch in direzione Cuira stagna al traffic tranta Sufers ad Ander, quai provide din accident.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Kunstcoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La NATO fa in permissions de ulteriores miliardes per l'Ucraina, a la WHO fa quind cun dubel o scheberas diagnoses de cancer fin al 2050. De pli de quals temas ad Laura dati us en las novitats de las 4, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Buonasera. Der l'incontro supremo della NATO ad Ankara alla Ucraina sovni ulteriore in promissions de git. Ils aliats han deciso in pacchetto da 70 miliardi euro per quest'on, 400 auter per armazione, sostegno e formazione. Il 2027, tu la git militare, l'ora continuarsi in almeno quest nivel, scocco che ha nom e la dichiarazione dels chefs de stadia della regenza dels paesi della NATO. Tut in tot vai uscire per 140 miliardi euro. In questa nes è però er già calcula al pacchetto di git della UE de fin 60 miliardi euro fin al 2027. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, WHO, tema che le diagnose di cancer annuali, silentir mond, potessero se dubleggiare fin al 2050. Schiene vegna bec a gi sei de far quin con 35 milions noves pacientes a pacients de cancer per on. L'on 2024 sei ang vegni registra 20,6 milions diagnoses, comunicesce la WHO en ses nov rapport de cancer. Las ragions per l'augment marcant sei la mancanza de prevenzion, sco er als factors classics, sco fimar, alcohol, mancanza de moviment e surpais. Per la prevenzione del fumar, sei da constatare un certo progresso. Soprattutto per il surpais e la mancanza di movimento, sei però da vedere un trend peggiorante. Per un'operazione di Europol incontra abus sexual de fons e venite arrestate 28 persone. 3 ufans e venite messe in sicurezza. Er pires polizias centunales svizzeres en stades participades alla aktion sco Europol kommunicescha. L'operazion aia gilieu de la fin de maig fin la fin de circladur, trander auter en il Canada, la Germania, la Polonia uer la Svizzera. Der total suspectats se tracte da omens en la viadecna da 22 fin 54 ons. Ils investigators parten del fatto che le delinquenze hanno dovuto valute di cripto per pagare l'accesso a forums e il darknet, nur che hanno l'ora di giù o guardare als videos della bus dels ufans. I dankterina novità del sport, alle Sutter ne bec pli chef del sport dels Grasshoppers, quai a il club annuncia oggi di una conferenza de medias con il nuovo presidente Ludovic Deleschamps. Avant bundiers dies veva la Bridge Football Group, nur che Deleschamps e al CEO surpiglia al campion de record del possessor de fin qua, Los Angeles FC. Sutter è sta in uffici in zig pidic chinon. Na però bec pudi stabilisar GC. In successur classic sco chef de sport no due bec dar, probabel però in CEO. Peter Zeidler, resta trenader.
2: La meteo.
1: Otresti per quando parte bel, c'ha e la amagari in 15 nivels, soprattutto nel nord e quels per parte più spes. I resta ciao, e la regione di cui redatti oggi fin 30 gradi, e so selva 30 24 e 28, ed in l'Engedina basti per 30 22 fin 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch in direzione Cuira stagna al traffic tranter Sufers ed Ander, quai provide din accident.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
0: Conscubrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simple Vert zur il Hit finter la scovrida. RTR. Uscivaria scola vita.

Ton per questa sera del magazin sco già menzionau totes informaziuns en summa tels temas dati per vus adina sin nostra pagina web rtr.ch. Bic, vus eres la partida cu nus, Prisca Bondi è stata responsabile pels contents, Corinna Schmidt per las novitats, a miu nom ai Anna Selina Quinter. Io resto al vino vona un cum vus ad accompagnal, si meins per tot quels e quellas che han un bo vus direcziun Sera Sontia, co con els Sugar Babes cun Agli. Ci vigilina fitch, piala mesi amma sera.

0: Topic a Becky G con Sorry Papi. Piaz moments astin simplemente celebra in tec. In tec pedic che sciog. Nibo?
1: Vargas!
0: Level simple non gaffa and the man en caschi. Kufus X in Sunday uso dot, navi, nus essen el quartfinal. La nazionale svizzera ha dominato fa al pass. Adie, perché quel resto è un intake, quel che capitao, ir, notch. Perché quel resto vino on. Va buon in blidonza. Cosa vevi in blidonza era proprio di legge en. Mincia gazetta, mincia plataforma online. Tutina, recapitulainza un pau quai. Ma rein, c'è che proprio tot schabiau. Ier sera. De quelle ures, un pau pinervus, os tot pacific, direzion e sera sonja. Oggi di abudem rabala poi, e staumes la sis, anas lina quinter, provus il microfon, bi gustes anas combinia.

0: Fluid con Walk on the Wild Side. Per iniga temps de fa in tic in paus. Suentre quei spettacle de dier sera.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
0: Ja, yeah, questa sera no, si forse de maracci che des sciogon tut de vese en la televisione. I dat numnadamein negins giugs del campionati mundial de balapoi. Per demon continuesci lupuspei in bie moment forse de sciari capitula quel che capitau ir sera. Iacer malau 1,2 milions avon la televisione 1,2 milions kan silmeins marau sin SRF al giug de dir sera denter la Svizzera alla Colombia. Et ebunumen 1 million an clicau online sil livestream. La fiasta Svizzera era mitikas perfetje ir budes marvia che tunau per par de scheia. Quella fiesta, quella doi continua an els giugadurs de dir.
3: Der Hunger ist grösser als zuvor. Und wenn man so nöch dran ist, den nächsten Schritt können machen und die nächste Geschichte vielleicht auch, wo danach alles möglich ist, dann muss man, glaube ich, trotzdem mit dieser Mentalität auf den Platz gehen und alles gehen und nachher schauen, was passiert.
0: Schöne Capitani Granit Xhaka. Aus Spezia, l'Argentina, Paia, ad erste di, io spero il buon, chi detti. E l'opo spè l'occia de penaltis che con giugven forse decidius un tic più bau perché no delle ore è proprio un po' suboptimal. Non che se tocca lui forse non è sortita delle tre la notte de sonde sin domenica se non è de sonde sin domenica temps svizzer un ciove con giug per caso che vuole forse essere parte del probabile pigron public viewing svizzer al Moon and Stars locarono al festival de musica veng a mossa al giug sulla piazza grande. Nu che tocca 10.000 persone san essere della partita qui al festival comunicau oz. Adio di sincer pibugien a casa sin canapè grada in pijama scie della va a scibaul per casca vus leis scia sveia in qual rigurdiencia de quei duel incontr quei adversari incontr l'Argentina die lu stoiam vit londer udis cauternus sventele sis quel einum nademen già in gadau.
1: Il campionato mondiale de balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai e Oxner Sport.
0: Che è la Eva Max con Loving Myself?

0: Musica Berlin e Scadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Il di per RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. Per las pendicularas grigiunas alla stagion de stat, buon cia de Schibain scogliom vergau. Tocan la fin de cercladur, ai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoni non. Quai muossen las cifras actuales de las pendicularas svizzeras. Tutina, sinz mera si la media de tschunons, se muossi al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira svizzera, ai la bilancia un intec meiere che al grigiun. Lau, alla stagion de stat anciat cun in plus de 1%. A nu stangi stels culms, denton in tec plin en giucales pendicularas, al prim montagne ven surdaus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflan dus del 6 projekts nominai al grigiun. Per lina, al center de sanadat en Giadina Bassa a scuol, a per l'autra la manufactura de bijuteria, dolce perla, gioielli, a poschiavo. Al premi principal, ai dotaus cun 40.000 francs, a ven surdaus lanciata settembre. Jon Vergau era quellius alla chiamana Cluazza, el Parc Nazional Svizzer a Zernez. Aun bandunain budel totals culms. Las ovres elettriques de Turic EVZ volen nadamein investar 10 milions francs per schlergiar la capacitat de la reit electricitat el grijun central. Ai mondi per dominar el quantum d'electricitat ort energies regenerables que s'augmenta ai numen in a comunicaziun. Per quai trovi denter aut rei in a seconda centrala de producciun. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al cercladur, ein da pli persunas veias mortas ca usitau durant quei temps. Quei mussen las cifras actuales davart la surmortalitat ca l'Ufezi Federal de Statistica ha publicau. Concret, 15% da pli ca in media. Las biaras persunas sa mortas per via d'infarcts del cor, ni per quel che la circulazione ha disdiu. Alla prossima onda de calira a Giassin Rocca, la Confederazione avvertesce per i prossimi dis de temperaturas toccan 31 gradi. Tonda mai parots, io divisel in abiala sera, in liuc frescht a bien divertimento in avon con il programma.
2: Vain informare direzione Sera Sontia che ho sentito la resumazione di quedì al microfono per voi, Anna Selina Quinter. E ho sentito quelle nuove, in grado un po' più contenti che in questa sera si mai in te più fresco, ci vediamo per più caldo al prossimo dis. Accompagno il vus a Bugenon, la prossima mesura a Divisil in una bella mesiamna sera.
0: RTL. Mes Radio, mia lingua.

0: RTL, La Marella.
1: L'on 1985, jeven amo var 250 ufans a scola a Tujec. L'an passas podeva dombrar vi d'un man quans ufans ci sunamo nats in comun.
2: I absolut mein auter, je auter qui occurrenza de sport, ni auter qui fiastas, je alla baselge e auter, sem vi vets ins gadel moment vona scola ufans, vaunons vesemis lu quals maliags de ufans la sera per las vis entorn e con motors entorn, quai dati ot strusch, quai malei dati bige ple.
1: Qua ci smosse in Tujec non è però un cas unic. In Grischun nascen actualmente usce Pax u fans sco da spesur 50 ans più. Senza immigrazione diminuis la popolazione del Grischun marcante mainz. Fin già ossa dae da più mortoris sco nascentes in Grischun. Il rom del programma de sta pro RTR repetina emissions cun temas ci non han pers nöglia da lura actualità. La Marella Baby Bust Grischun ha realizzato il nostro redattore John Caviezel bel an passà ed è quella esemoduna rilevante e quella trattainos qua pro Ondas RTR. Per l'introduzione al microfono, Elias Zuzeos. Il Grischun è in una fase con un livello bas storico della scienza, per cui è John Caviezel stat l'an passà a discorrere con persone che si dedicano a modo professionale con domande di demografia e a discorrere con persone che sentono in loro mince di ciò che vuol dire se nasce più un ufant l'an in comune. Baby Bust, il titolo della Marella, è del resto un termine inglese che descrive una fase con speciale ma in spacca di nascenze. Il termine è il contrario del Baby Boom.
0: La Marella.
3: Varga Curontons, il scolaste d'archivar comunal Terzisi Hendri, da scuola la Vishnanka de Tujec. Et Elzer Gordon Otz, die John Sventer sei pensione, fich bain co quei stau, co quei deve in Vishnanka anc in chuat de plia fons ca ossa. Co quei deve cum plio mainz tutine piars av donze d'av dontes, anc anades cun degn a de plia fons.
2: Il giorno si sono venuti dal seminario, il giorno si è attento, era quasi sempre in una normalità, ci avevano grandi classi. Ci veniva a Frida con la forma, ci avevano più al seminario di istruire, qua era sempre in una normalità. Claro, va io con Dio, che io dà quella fase, non c'è se spesso le zanate, c'è io se in una media di 14, 15 ufans, ad io aggiù in cioppel, forse 10 ans, va io mo 14 ufans, e stava lui a un spartere qua, e qua è stato Balezia ans.
3: En ses de vos ans sco scolast primar, cuort von calius en pension il 2014, ai quella media de fons anc ina gas reducida. Asche cala la fin finale e instruo duas classes en ina. In ons schiz on treis. A quei trend negativ e luebo plisse fermaus ils ons sventer calius en pension, declara Terzisi Hendri, calavura ongadine sco archivar comunal. En se chai che dat bain è da pondera ad el, shel compareia cun avon corantons.
2: Io patraccia dina videlion 1981. L'uveva nus all'antir tuiec 250 ufauns chiamavan zanoa a scola. Ad osa sai radon, sabe,

0: Schun tocca 84, ma bein etze tjei, kai a Aschaia, enze setz ang mai dau ils de vos duce nons.
1: Coi ho mai dau, io ho fatto una prescrutazione del Genivavel Centanea, lo vaio tra ciora le nascentes del Zufaunz, tra il Genivavel Centanea, sai in media di antre 27 31 Zufaunz. Claro, in questa quinta, in una tiarza di quel si morevan, aber restava una dina 21 Zufaunz per ogni chiamavan lo a scuola. Quando c'è il scolare, avevan lo classi, due classi, tre classi, toccano 560 Zufaunz.
0: Constant sot la media de diesna scienze speron a isiperiu ils davos diagons. A con quai ca quai trend negativ ai os angine gas accentuaus fa quai regres de nascienzes quai baby bast scol vin enum naus tompli quai taus als tuocins a tuocines.
1: Quai naturalmente schon in a situazione un po' allarmante, sinds di in una scienza agli anni 21, è semplicemente la speranza che quai è ose in una situazione unica, che quai è il più basso possibile che so quasi essere, non l'hanno sbagliato detto, insomma, quai ha ad esempio le svie di in Svezia, le lute von cui taude quai, ogni certo tema era.
0: Clar, è ad elfan con le cifre cui taus, perché le persone di us che le nascenze annuali vengono più a crescere grandi nel prossimo zons, a cioè che in stoppi quinta con in media da ciun toccan sis a fonds per on.
1: Naturalmente faccio qui taus, perché io vedo semplicemente lui era in maun che tutta in il zufaunz dappertutto, e la cultura, e ormai tutta la lunga tua cin, ci vengono forse un po' promovius, sco qua c'è i sudes de promover la scuola survegn in gran problem, quai evident quai vets in zavagni, lo dati mi dades de struttura.
0: Vuol di, chi ai lu de fusiona con in altra scuola, de mettere insieme in classes, ni è de reduzi personal. In tutta cas, constatesce Terzisi Henry, il scolas pensionau che lavura sco archivar comunal, che la vetta tu iec, ai semidada ils de vos decennis. Bene per quai che dat ad ina pli paux a fonds.
1: I absolutamente altri, e altri qui è occurrenza di sport, e altri qui è fiasta, e la baselgia è altri, se in via vezzi in sgada il momento che vanno a scuola u fonds, va un onz, vesemi slu quel smagliags da du fonds la sera per la svisa intorno, e con motors intorno, quai dati oggi trus, quai malei dati bici plei.

0: Prenins, per exempel, in studi actual ort la Tiara Tudestia cun varga meli donnes cain se decedides sapientive main da bovigni moma. Qual conferma per lina clar ils arguments principals cain schon viginum nai, per l'autre mosel denton è cai dat ongbiaras autres regiuns de desister sina fons. Regiuns che bien la mesedat de las participantes valetescen esco relevantes per lur decisiun. Sper che las antema da esser surdu mandades sco moma ni insomma d'esser insperanza da parturi, giogen per esempio e ponderazions de la surpopulazion ad il verstich ecologic di nafon in importante rola.
1: Es gibt keinen sinnvollen Grund, sich für Kinder zu entscheiden. Die Erde leidet bereits erheblich unter den Menschen. Ganz abgesehen davon, dass wir auf eine Ressourcenknappheit zusteuern und es schon jetzt nicht gebacken kriegen, die vorhandenen Ressourcen so zu verteilen, dass jeder genug hat. Es gibt keinen einzigen sinnvollen Grund, ein Kind auf die Welt zu setzen.
0: Sper tot quelles a quels kein sapientive mein se decidide boa via fons, dati natural mein e figibias christians ke sambo a vina fon, se jekels volesen in se setz. In a rajun ai per exempel la non fritscheivle dat. Quella is augmentada continuada mein ils devos decennis. En Svizra se zegin scienziai a scienziades ke circa minche se tavel per sa bovini genitur per qualche indedels ai non fritscheivles. Quai corrispondete noch las recerches actuales de la WHO ni ed il Fond de las Nations Unides per la Population, circa alla media mondiala. Restein se gestir quai studi de las Nations Unides duon. Quel mossa numnada main cae dat ang biaras autres regiuns, gratas și decisivas co l'infertilitat, duco ca quelns a quelas ca vesen en se sez bujena fons, an bu in ni ang te plie fons. Per esempio, che il partenari e la partenaria si gide buo avon del tenie casa e della chiere de fons. Che manca in una buona chiere de fons, ni insomma in una partenaria ni in partenari. Denton è squittaus per via della situazione politica e sociale sa essere in una ragione rilevante.
2: Il è un fans, ma qui time vigne ja degna pi greif. Je impossibile da comprare un'abitazione in Marcea, ni da piracciare in segna per un prezzo ragionevole. Ad il esserbe mettere in un fanzo nel mondo non ci ridia guerra, a non ci le condizioni degli ambienti vignano a degna mendres.
0: Vegn per esempio in una donna de 29 anni del Mexico citate el studi. In studi che i vignus faits con varga 14 mili persones or da 14 tiares che representen bien in tierz della popolazione mondiale. Il factor central che ha tenor quei studi denton la pli grande influenza sin avea fonds a il temps, l'energia ad il smietz finanzials che sto imponder o zil di per in a fon. A cau dati bain certes barrieres, certes restrictions finanziales, ca varga la mesedat de las persoanas domandades, nomnen sco rajun de co ca las an bo tonsa fons, sco co ca las vesen bujen. Sper bo ave avonda de nes, aise vens ed a facul l'uvra et habita.
3: Ed è unifend, nu planisesh però davar pubgers. E non si è semplicemente a prestare qui. Mia situazione finanziaria è instabile e non si è quanto lungo c'è dentro il lavoro. Abitazioni non si arriva a bordo da pagare e il costo per la cura e la scolazione dei difensi quel suo modo.
0: Meneglia esemplarica mein in una donna de 29 anni della Sambia. In citat che sotto strihesce che trova ben e in una sicurezza economica per via fonds. Perché i bias cristians sovvengono oggi di più paucs ni insomma bo più fonds per qualche quella sicurezza economica manca semplicemente delz, ma negli autori ed autores de quei studi delle Nazioni Unite.

0: La Marella.
1: Scolas vödes, Union senza commembers e commembras juvenes, giassas senza sbraizi d'ufans, l'effect de pacas nascentes es mossa in un comune o in una val cun de più silenzi. Un silenzi che blers e blers nu volen mo acceptar. Sche da, per exemple, progetti de fabricare abitazions paiables per indigens. Sche quai e d'otters programs ci dessen render più attractivs nos comuns rurals porten frutz, mo sarà bel temp. Alt spara però clair, ortacina forza nu crescel chantun gijun pü. De pü cifras e fats de vartel de gres de pops e popes, c'è taivet vo del resti nos artichel online rtr.ch cul titel cura che il regres de pops e popes diventa in sfida. E nabe quai, no va in discorri ir con Lucius Stricker, vo varà dudil il Marella, il manader de datas e statistica dell'Uffici per turism ed economia del Chantun Grischun. El ans a declarà a mo un per faz de volas cifras, e questo dudina qua, da va in pain musica de Jason Mraz, which is Live High pro RTR.

Il sit da stat per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

0: il di der RTL.
1: Al pli important da questa mesiamna, oz da e cun John Jerry Flip. Buonasera. Per le pendiculare grigiunas alla stagione de stat, buon c'è da scibai in scogliom vergau. Tocan la fin de cercladur, hai dau 2% pli pau cospes compariau cun avoni non. Quai muossen las cifras actuales de le pendiculare svizzeras. Tutina, sin smera si la media de ciunons, se muosse al grigiun a una dina in plus de 26%. Viu solentira Svizzera, hai la bilancia un intec meiere che al grigiun. Lau, alla stadion de stat anciat cun in plus de 1%. An ustandje stels culms, denton in tec plinen giucales pendiculares, al prim montagne ven surdaus mincion a projekts innovativs en regiuns de montagna. Uon se samflan dus del sis projekts nominai al grigiun. Perlina, al center de Sanadat in Giadina Bassa a Scuol, a per l'autra la manufattura de bijutteria, dolce perla, gioielli a Poschiavo. Al premi principal, ai dotaus cun 40 mili francs, a Venzurdaus lanciata settembre. Jon Vergau era quellius alla chiamana Cluozza, el Parc Nazional Svizzer a Zernez. A un bandunain budel totals culms. Las ovres elettriques de Turic EVZ volen un ademain investar 11 milions francs per schlergiar la capacità de la reit d'electricitat el grigiun central. Ai mondi per dominar el quantum d'electricitat ort energies regenerables que s'augmenta ai numen in a comunicazion. Per quai trovi dentro aut rei una seconda centrala de produzione. La suprastanza de Turic ha dau iis verda per quellas investiziuns. Durant la davosa onda de calir al cercladur, ein da pli persunas veias mortas ca usitau durant quei temps. Quei mossen las cifras actuales davart la surmortalitat ca l'Ufezi Federal de Statistica ha publicau. Concret, 15% da pli ca in media. Las biaras persunas seggia mortas per via d'infarcts del cor, ni per quei che la circulazione ha disdiu. Alla prossima onda de calira a Giassin Rocca, la Confederazione avvertesce pels proxims dis de temperaturas toccan 31 grads. Tonda mai parots, iau divigel in a biala sera, in liuc frescht a bien divertiment in avon con ies program.
0: La saira ter RTL. Cun sempre verz. Hits e scuvridas. Musica non-stop.

Vus al puls de la musica. Dal Simperwert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usci varia, scola vita.

0: Schettet la radio, ma ne tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica.

Nesa o Chatrina? Da men rauch. Chatrina vest tant beselin selur in cor, un cor. Ma Nesa eils maranghins. A quale desetor? Chatrina nöble in ses fares duces co il mel, ma Nesa racra vol sparniares nosces co il fel. Scolasen tanter dustox feinstun qua patir fom. Il mezz vasura cur les plain o femnas dal malom. Per quai la cerna fec subit, Chatrina dammi il man, e Nesa pocun rapse fit far nozzes cul plavan.

Nüvel, da Tina Nolfi. In früde svolazzen las grischas e tscheccas urainte s'aurora. Ma lur sumbrives nu pon impedir alla lüna da crescher, fin che la es pleina rudonda.